0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Immaginate di entrare in una macchina del tempo, destinazione gli anni 70-80-90, e questa macchina si chiama Number One Classics e al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Solly Roy con Colette su Radio Number One nella Combriccola, dove tra poco vi attende una grande canzone.
1: La Combriccola di Radio Number One.
2: La Combriccola di Radio Number One.
3: Mongi e Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
8: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
9: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
10: Ah, e dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.

0: €99. In negozio, app e sul sito.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

il pezzo di Ligabue è con lui, canta un po' così, però poi non parla così, incredibile. Il pezzo di Ligabue, le grandi canzoni di Radio Number One, ci ha riportato indietro al 1999. Domandones.

0: eccetera eccetera.
1: Bjorma, mamma mia che noia, lei mi fa troppo ridere, mi piace troppo come parla, sentiamo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Ciao. Io sono Anne-Marie da Lecco, però volevo solo dirgli che quello che mi dà più fastidio da fare è la polvere e sollevare ogni cosa, ogni biblò, ogni robe che ho per spolverare, eccetera eccetera. Questa è proprio è una roba che odio fare, però va fatto, perché se no si respira la polvere
1: e non va bene.
2: Va bene, buona giornata a tutti voi.
1: Ciao Anne-Marie, ci sei molto simpatica.
3: Molto. Basta non mettere i soprammobili.
1: Mi piace moltissimo. Come non mettere i soprammobili? Sono bellissimi i soprammobili. Tra l'altro volevo dire una cosa: se c'è una stiratrice all'ascolto di Radio Number One questa mattina, diventa miliardaria, perché tutti odiano stirare. Sentite.
4: Ciao scombricolati, sono Daniele da Carugate. Allora, io sono vecchio, sono stato abituato a fare un po' di tutto in casa, tranne stirare, perché tutte le volte che stiro faccio le magliette con lo scudetto. Ma la cosa che mi fa proprio impazzire, che non riesco a sopportare, è quando la first shura mi dice: c'è da fare la lavatrice. E allora mi metto lì, carico tutto. Ma no, questo non va, questo lo devi mettere di là, questo lo devi mettere di lì, questo. E allora tre volte mi incacchio come una biscia e dico: e allora falla tu, no? Ciao ragazzi, grazie della bella musica, Daniele da Carugate.
1: Ciao Daniele da Carugate. Ciao, vuoi leggerlo tu, Federico, Pat?
0: Allora, buongiorno Compricola. La cosa che odio di più, non la faccio in casa, perché andare a fare la spesa. Il fatto è che la mia compagna, mia moglie, che la mia spesa la faccio online, perciò devo solo passare a ritirarla. Però stasera accompagno mia mamma a fare la sua, sto già sprizzando gioia da tutti i pori. Io quando ho letto spritz pensavo stesse già bevendo, invece sprizza gioia da tutti i pori. Federico.
1: Certo, così girare, a girarti sinistro per gli scaffali del supermercato. Ah, che brutta sensazione.
0: Bella, mi piace.
5: Noi odiamo stirare, tirare sulla roba stesa e stirare, in realtà stiriamo pochissimo, ma tipo ieri ci siamo trovati con una montagna, perché accumuliamo la roba lavata.
1: È giusto, non hai voglia
5: di metterla via, fino a che praticamente lui non finisce i vestiti, perché i miei sono infiniti, potrei andare avanti anche più tempo. Ma quando arriviamo agli sgoccioli con i suoi vestiti, ci dobbiamo obbligare assolutamente a stirare le camicie, quelle tre cose che si stropicciano, e a piegare tutto il resto. Quello è proprio la cosa più brutta. Ciao ciao.
1: Stirare, stirare, no, stirare, no, stirare, no. Guarda che c'è.
6: Sì, Noter.
0: Tra
6: poco arriviamo, te.
1: Noter, preparate il live. Dopo questa canzone, questa è l'originale, poi tra poco arriva il remix. Another 54 Ultra.

0: quando passa questo pezzo di Another.
1: Another, eccoci qua, Noter. Ciao ragazzi.
2: Ciao, ciao, ci sono anche 54 Ultra col Noter.
1: Vai, sì, ma stanno parcheggiando sotto perché sono tre per macchina, non riescono a parcheggiare perché c'è un
0: iniziate
1: po' di traffico.
0: Iniziate voi allora.
1: Sì, dai, cominciamo noi con la musica dedicata proprio all'argomento. Vai, 5. No.

0: polvere, la lavatrice, lo straccio per lavare i pavimenti e il ferro da stiro.
1: E anche il mobile.
0: Il mobile,
1: quello grande, dove si mette tutto in disordine.

0: pensare che ho disannunciato il mio corpo che cambia dicendo che era di Ligabue, ma non me ne sono mica accorta. Ma voi sì?
1: No.
2: No, no, no, no, no, no.
0: Ma cioè, di tre non ne facciamo uno,
2: no,
0: sano.
2: Esatto. No.
0: Non lo so come mai. E boh, chi lo può dire? Perché uno, perché sono una vecchia rincoglionita a tutti gli effetti, quindi insomma potrei dire di tutto. Ma torniamo a bomba sul domandones.
2: Attenzione, okay. La cosa che ti pesa di più fare in casa.
0: Allora
2: tutti, dai.
0: Tutti stirare, dicono, tutti stirare.
3: Ciao combriccola, a me non piace pulire i piatti dopo che ho mangiato. Infatti diventano, cioè si accumulano, dico sempre, li lavero il giorno dopo, poi si incrostano tutti e non riesco neanche più a pulirli bene.
0: Che meraviglia.
3: Quindi questa è una cosa che non c'ho mai voglia di fare, di lavarli a mano, perché non c'ho lavastoviglie nel mio appartamento. Quindi lavarli a mano, tutte le briciole che cadono, tirarle su con l'aspirapolvere, buttare l'aspirapolvere. No, zero.
2: Ma questa visione del piatto seriale incrostato, che insomma sì, non sì, è sì, che mette appetito,
1: Le lasagne, faccio le lasagne e poi le lascio lì.
0: Non le togli mai più, devi mai buttarli più alla pirofila, sì, e prenderne una, sì, nuova. Sì. Però se metti un po' d'acqua in realtà rimane poi morbido e non le vivi a meglio.
1: Infatti,
0: no?
1: Io sono uno di quelli che fa il masero.
0: Cos'è il masero?
1: Riempio il lavandino di acqua, lascio tutto a mollo per 10 minuti e poi li lavo.
0: Cioè è proprio un succo a casa tua. Io mi immagino tutti i vestiti sulla sedia, sulla tutti sedia, i piatti nel lavandino. Cioè, oh, che miseria!
4: Buongiorno scombriccoli. Sono come voi, odio stirare.
0: Eccolo.
4: Poi vivo da solo, quindi odio stirare. Stiro solo quello che mi serve. Stiro la sera quello che mi serve il giorno dopo.
1: Giusto.
4: In più ho comprato le camicie di lino. Bello. E sono la cosa più brutta da stirare.
0: Non si stirano.
2: Si lascia sciupato, si lascia sciupato il lino.
0: Si stendono dritte e via, le lasci così con le pieghe.
5: Quando stiriamo, diciamo a far culo.
6: La combriccola, quando vuoi.
7: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi.

0: Buongiorno, buongiorno, sono le 8:01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Radio Number One Notizie.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Recepite le nostre posizioni, commenta soddisfatto il ministro dell'economia Giorgetti dopo che il commissario europeo Dombrovskis ha confermato e precisato le aperture alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, che peraltro si accompagnano a paletti stringenti sul risanamento dei conti, definiti ancora in squilibrio e a richiamo sull'aumento delle spese militari. Sentiamo Alessandro Cislin.
7: Il vicepresidente della Commissione Dombrovskis ufficializza e precisa l'apertura alla richiesta dell'Italia e di altri paesi per la flessibilità sulle spese energetiche, vista la crisi medio orientale in corso. La clausola di salvaguardia, spiega, già concessa per la difesa, potrà essere usata anche per l'energia con uno scostamento dello 0,3% annuo e dello 0,6% cumulato fino al 2028, ma tali fondi, si precisa, non potranno indirizzarsi su misure transitorie, su accise o bollette, ma a investimenti per ridurre la dipendenza dall'importazione di combustibili fossili. Altra precisazione, tali decimali saranno computati all'interno dell'1,5% dello scostamento concesso per le spese per la difesa, su cui Bruxelles esorta a prepararsi al loro aumento strutturale. Scostamento su cui Direttore Italia per ora non ha avanzato richieste, anche perché pende l'incudine della procedura di infrazione, in quanto anche nel 2025 è stato fallito per un decimo l'obiettivo del deficit sotto il 3%, mentre altri paesi, inclusa la Grecia, ce l'hanno fatta. Nelle ultime raccomandazioni nel nostro paese anche la lotta al lavoro nero, la promozione della contrattazione collettiva anche per sostenere i salari e frenare la fuga di lavoratori all'estero e le carenze nelle professioni sanitarie. Con quali risorse? Bruxelles suggerisce tra l'altro di far maggior leva sul risparmio privato.
6: A Gaza City un raid israeliano ha colpito un condominio residenziale provocando 9 morti tra cui 4 bambini, riaccendendo le accuse internazionali sulle vittime civili. Sul fronte libanese arriva invece una svolta. Washington, Israele e Libano hanno raggiunto un'intesa preliminare per un cessate il fuoco, ma con la condizione del ritiro di Hezbollah da sud del paese. Nuovi colloqui fissati per il 22 giugno. Per quanto riguarda il conflitto USA-Iran, duro colpo per Trump, la Camera dei rappresentanti ha votato per imporre il ritiro dalla guerra in Iran, ma il voto potrebbe essere neutralizzato dal veto di Trump, il quale continua a manifestare ottimismo per un accordo con Teheran. I colloqui con loro potrebbero concludersi questo fine settimana, stanno andando molto bene e l'Iran non avrà il nucleare. Tennis, un altro infortunio muscolare interrompe il cammino di Matteo Berrettini a Roland Garros e Arnaldi vola in semifinale, dove venerdì se la vedrà contro Flavio Cobolli, che ha spazzato via il canadese Auger Aliassim. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole Lussemburgo. Gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
8: IGV Club in Sicilia.
9: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
13: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: proprio come la combriccola di Radio Number One e la musica di Sienna Spyro, Material Lover, il titolo del pezzo con cui abbiamo aperto questa seconda ora. Eccoci qua!
1: Sì, siamo un gruppo di mattacchioni, ci scambiamo le foto durante le pause, sì, va bene. Allora,
0: siamo mattacchioni.
1: Allora, stiamo chiedendo la cosa che più vi pesa fare in casa, insomma, le faccende domestiche, polvere, piatti, lavare per terra, gambi armadi, eccetera, eccetera.
0: Comunque dovesse servire, siccome tutti odiano stirare, abbiamo trovato 3 o 4 stiratrici professioniste che potremmo insomma aiutare nel loro business, giustamente pagandole per stirarci le cose, così noi siamo più tranquilli, loro guadagnano e siamo tutti contenti.
2: Buongiorno scombricolati, sono Cinzia da Brescia. Io odio scaricare la lavastoviglie, è una cosa, e caricarla e scaricarla è la cosa che odio di più fare. Vi voglio bene,
0: anche
2: un
0: noi.
2: Bacio.
0: Anche noi. Sai che credo di non aver mai fatto una lavatrice, una lavastoviglie in vita mia? Mai fatta in vita mia. Ce l'avevo nella vecchia casa, ma la usavo per mettere dentro i piatti.
3: Diventava uno stipetto.
0: Esatto, uno stipetto, esattamente. Non so come si fece, non lo so.
2: Ciao ragazzacci. Ciao. A me la cosa che dà più fastidio fare è riporre le cose stirate. Potevano stare là anche una settimana prima di metterle a posto. Dico potevano perché adesso c'è a casa mio marito in pensione e fortunatamente me li mette via lui. Non sempre nel posto giusto, ecco, però non mi lamento. Ciao da Simona.
3: No, sì. Non si lamenta, ma l'ha detto.
1: Sì, sì. No, l'ha detto certo. Chiaro e tondo.
3: Sì.
0: Certo. Non c'è niente da fare, giustamente, per mettere a posto le
4: cose.
0: Ciao
4: ragazzi, sono Marina dalla provincia di Sondrio, ma a questo punto mi sorge un dubbio, sarò normale? Io stiro volentieri la mia tele accesa, chiaramente non guardo, però ascolto e stiro volentieri. Ma dovrò andare dallo psichiatra. No, ciao, no, buona giornata a tutti.
3: No. Apri un'agenzia.
0: Che invidia, madonna.
5: Tipo... Ciao scombricolati del mattino. Io non ho mai stirato in vita mia, odio stirare tutti i tessuti, non stir, lavatrice, asciugatrice, piegare, via, andare. Quindi quello che odio fare è buttare le scoasse, come dicono gli amici in Veneto. Ciao Romana.
0: Ciao Romana.
1: Ciao Romana, le squasse.
3: Cos'è?
1: Cos'è le squasse?
0: Cos'è che è lo squasso? Sarà la monnezza.
3: Credo
0: sarà la monnezza. Il tessuto no stir non l'avevo mai sentito. Adesso ho dei

0: Now, Dua Lipa su Radio Number One, il pippone di Patromano è il pippone più bello che c'è. Sentiamo, sentiamo.
1: No, stiamo parlando del matrimonio di Dua Lipa con il signor Turner. E allora, i neosposi che si sono sposati a Londra il 31 di maggio, adesso fanno una 3 giorni di festa in Sicilia tra Palermo e Bagheria. Sì, la cosa curiosa è che per garantire la totale privacy proprio dei neosposi, hanno fatto firmare dei patti di riservatezza a tutti i lavoratori dei locali coinvolti e anche ai residenti della zona, vietando di pubblicare immagini o video sui canali social. E poi c'è tutto un programma, andranno a visitare la Galleria d'Arte Moderna di Palermo, Villa Valguarnera, Bagheria, insomma c'è tutto un programma secretato, ma non troppo.
0: E poi la notte.
2: La notte
3: con la tua topa.
2: Video in diretta.
0: la Baldoria, chissà cosa succede. Ah, c'è Darin su Radio Number One. Nella combriccola ascoltiamo insieme Electric.

0: Marin su Radio Number One. Sergio, dobbiamo trovare qualche calcolo da far fare a Pat, qualche cosa da cercare.
1: Non so quante volte mangerà Dua Lipa. Cosa ordinerà?
2: Ecco, io ho altre anticipazioni se volete, ma non ve le do.
0: Non ce le dai?
2: Oh, vabbè. No, abbiamo gli ospiti. Niente, c'è Almodovar.
0: Sì, no, dilli.
1: Almodovar, se no li dici dopo.
2: Kylie Minogue.
0: Chi?
2: Poi,
0: Almodovar?
2: Madonna, Katy Perry, Adele, Harry Styles, tutti ospiti di questa
0: tutti
2: festa.
0: Tutti a Bagheria?
2: Tutti a Bagheria Palermo per la festa dei neosposi di Turner e Dua Lipa.
0: E Dua Lipa. Hai detto tutto?
2: Finito? Quasi tutto.
1: No, finisci.
2: Ci sono le dichiarazioni del sindaco di Bagheria, Filippo Tripoli, molto contento che arriva appunto questa coppia a nobilitare una zona della Sigilia che solitamente è sempre sotto i riflettori negativi della cronaca. E questa volta c'è la cronaca rosa.
0: Che bello. Bene. Detto questo, siamo ancora a posto.
2: Adesso vado a fare i conti, vado a vedere quante targhe dispari passano lungo la strada che costeggia la radio.
0: Quanti litri di champagne potrebbero consumare nell'arco dei tre giorni? Vai Pat,
3: vai. La combriccola di Radio Number One. C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One. Ogni sabato dalle 18 alle 21. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: Rieccoci insieme, uno sguardo veloce alla situazione del traffico. Sull'autostrada A26 ci sono rallentamenti per un incidente tra allacciamento A4 e Vercelli Est, direzione Genova-Voltri. Rallentamenti anche sulla 22, la Modena-Brennero tra Bolzano Sud e Degna Ora, direzione Modena, per un altro incidente. Sulla 4 la Milano-Brescia code per traffico intenso all'altezza di Dalmine, direzione Milano, e ancora tra Dalmine e Cavenago. C'è un veicolo fermo che rallenta ed è segnalato tra Trezzo e Cavenago, direzione Milano. Sulla 8 la Milano-Varese code per traffico intenso tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, direzione Milano, e ancora tra Fiera Milano e allacciamento A4. Rallentamenti anche sulla tangenziale est di Milano in entrambe le direzioni. Sulla 10 la Genova Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti tra Albenga e Andora per lavori, direzione Ventimiglia. Per quanto riguarda Roma e dintorni, segnaliamo rallentamenti sul grande raccordo anulare tra lo svincolo 12 via Sant'Alessandro e lo svincolo 11 via Nomentana in direzione Salaria a causa di lavori di manutenzione. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
2: Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori questa mattina nel nostro abituale domandones che cos'è la faccenda casalinga che odiano fare: tra stirare, lavare i piatti, fare la lavastoviglie, fare la lavatrice, il cambio armadio, piegare le cose dopo averle stirate. Ci sono un sacco di cose che magari insomma proprio

0: Giova, come mi piacciono loro due insieme, sono due felicioni, due positivoni, e si risente anche questa canzone che hanno fatto insieme, che ascoltiamo su Radio Number One. Le 8:30, sentiamo cosa ci racconta Pat Romano.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Insieme, ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. Dopo le iniziative rivolte ai proprietari di cani, anche i gatti diventano protagonisti di un progetto formativo pensato per migliorare il rapporto tra animali e famiglie. A Ozzano nell'Emilia, siamo in provincia di Bologna, nasce il primo patentino per i proprietari di gatti, un percorso gratuito che punta a diffondere conoscenze, buone pratiche per una convivenza più consapevole con i felini domestici. L'iniziativa è stata organizzata dal comune in collaborazione con numerose realtà del territorio e il mondo accademico e veterinario. L'obiettivo è quello di fornire ai cittadini strumenti utili per comprendere meglio le esigenze degli animali che vivono in casa, favorendo, come dire, una gestione corretta e prevenendo poi situazioni di eventuale disagio sia per il gatto ma direi anche per i suoi proprietari. Al termine di questo percorso viene rilasciato ai partecipanti un attestato, il cosiddetto patentino, ma il patentino serve per tutto, per guidare la macchina, per guidare il monopattino elettrico quasi, e certifica poi questo patentino la partecipazione alle attività formative. Pillole di sport, ragazzi, oggi è giornata storica, anzi ieri è stata giornata storica e speriamo che ce ne sia un'altra, perché in vista c'è una semifinale tutta italiana a Roland Garros di Parigi, Roland Garros 2026 che si colora d'azzurro. Flavio Cobolli vola appunto in semifinale battendo ai quarti il canadese Auger Aliassime in 4 set. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, numero 104 al mondo, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. Purtroppo l'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5, 5-2 a favore di Arnaldi a causa di un infortunio subito da Berrettini, che è uscito dal campo in lacrime. E quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino, perché appunto si affronteranno in semifinale due italiani, quindi abbiamo un italiano sicuramente in finale a Parigi, una cosa pazzesca, soprattutto considerando che mancano all'appello Sinner e Musetti, che sono usciti ai primi turni. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis per aver conquistato la finale. Parliamo anche di calcio velocemente. La nazionale azzurra del CT a interim, Silvio Baldini, ha vinto 1-0 l'amichevole giocata in Lussemburgo, ha deciso nella ripresa il gol di Pio Esposito. Semifinale playoff, scudetto nel basket, Milano domina 93-68 gara 3 contro Brescia e si porta avanti 2-1 nella serie. Stasera in campo Venezia e Bologna, praticamente le due protagoniste dell'altra semifinale, che sono attualmente sull'1-1. Volley femminile a Brasilia, parte bene la Nations League delle azzurre di Velasco, che battono 3-0 la Bulgaria, prossima avversaria l'Olanda. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: su Radio Number One. Is it any wonder? Sono le 8:35, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori qual è la cosa tra le faccende di casa, le svariate faccende di casa che purtroppo si devono fare, che odiano di più. Sentiamo.
1: Ciao sgombricolati, sono Elena. Allora, a me in casa non mi piace fare niente.
0: Ecco.
1: Una cosa che mi piace non esiste, quindi tutto non mi piace. In più ho un marito, un figlio, due uomini che non mi aiutano a fare un cazzo.
0: Ecco.
1: La casa è grande, la tengo pulita perché sono mica una barbona, mi piace anche vivere nella rumenta. Ecco. Le cose le faccio comunque tutte e le faccio anche bene. Però dire mi piace, no, non mi piace, non mi piace fare niente. Le faccio perché sono obbligata, quindi certo. È una vita così, una vita dura.
0: Preferirebbe
1: buona giornata.
0: Preferirebbe stare al bar, a bere.
2: Ciao scombricolati, sono Fabiana. Io odio cucinare. Fortunatamente, come diceva l'ascoltatrice di prima, ho il marito in pensione e faccio fare a lui, perché è piuttosto digiuno, giuro. Faccio qualsiasi cosa, ma non fatemi cucinare perché veramente
0: anche
2: mi fa schifo.
0: Anche a me.
2: Buona giornata, un bacio.
0: Oh, eccolo lì.
3: Allora, questa cosa deve cambiare, perché qui in fattoria siamo allo sbando. Gli animali non fanno più niente, ognuno c'ha una cosa che non gli piace fare. Il maiale, per esempio, non lava i piatti, guai se gli tocchi il trogolo.
0: Ma lui non fa niente.
3: No, veramente. Poi, per esempio, le pecore non passano mai l'aspirapolvere, sono quelle che perdono più pelo di tutti. Poi le anatre, quando si fanno il bagno, non asciugano, perché loro ci piace l'acqua. Il cane da guardia non porta fuori la spazzatura. Giustificazione: se io sono qua, custodisco il perimetro, non mi occupo della logistica. Ti rendi conto?
0: Vabbè, già,
3: insomma,
0: non fa una
3: mentre grida. Mia moglie l'altra sera, mia moglie,
0: perché è una moglie?
4: Finalmente un due zampe.
3: Sì, un due zampe.
0: Come si chiama?
3: Non lo so, non me lo ricordo.
4: Come
3: non
4: credi?
3: La chiamo amore.
4: Sai
3: i
4: nomi
3: 40
4: di tutti
3: anni.
4: Gli animali, ma della moglie no.
3: No, la chiamo amore da 40 anni,
4: vabbè.
3: Non me lo ricordo.
0: Quindi,
3: mia moglie si presenta l'altra sera nuda,
0: sì,
3: verso il letto, mi guarda e mi fa: ti piace il vestito che ho stasera? E io le ho risposto: ma una stiratina io gliela avrei data.
0: Ma che stupido!

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.
4: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
5: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
10: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
9: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
10: Come risparmia?
9: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
10: E i lavori?
9: Ma c'è Ristruttura Smart.
10: Così ti risparmi anche tu, eh?
9: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
12: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
13: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
14: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
15: Io Kamik.
14: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
15: Ma è Kamik?
14: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
15: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
16: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Come spesso accade con le grandi canzoni di Radio Number One, trenini, coreografie, gimme, gimme, gimme il pezzo degli ABBA del 1979.
1: Il ce pippone l'ho. Della Doriani è il pippone più bello che c'è.
2: Non basta allora, la sigla, ci deve cantare anche sopra. Canta le altre canzoni.
3: Mi rende felice.
2: Coglioni che
3: ma cosa stai dicendo? Basta,
0: ma scusami, ma ha bevuto qualcosa? Perché
2: secondo
0: tra l'altro
2: sì.
0: Anche secondo me, perché prima di iniziare il pippone, volevo dire che negli ultimi 10 minuti Patrizio Romano dice parole a caso e ride. Cioè,
3: no,
0: tipo, non lo so.
3: Siccome prima hai parlato di zanzare che erano a casa tua, che sono a casa tua,
0: sì,
3: ospiti.
0: Ridere, no?
3: No, allora ho pensato a Zanzibar, che è la zanzara che accompagna chi beve tanto, che magari è lì al tavolo di un baretto e c'è la Zanzibar.
0: Ah! E quindi se hai fatto la battuta e se la ride.
3: Va bene.
0: La zanzara Zanzibar e ride da sola.
2: Dalle sette che è così.
0: No, quando, voi capite, ascoltate.
3: E quando ci sono le adunate al bar sono i millibar. Basta così.
0: Capite, ascoltatori di Radio Number One, che cosa dovevo sopportare io e Sergio ogni mattina? Allora, va bene, posso parlare
3: come
0: del
3: no,
0: riff di
3: no.
0: Gimme Gimme Gimme? Allora, il riff di Gimme Gimme Gimme celebre, diventato così iconico che nel 2005 Madonna ottenne un rarissimo permesso, perché non l'avevano mai dato a nessun altro, di utilizzarlo per la celebre Hang Up. Ci sono molte persone, giovani soprattutto, che magari nel 79 non erano ancora nati, erano troppo piccoli, che riconoscono immediatamente il riff grazie a Hang Up, ma non lo attribuiscono agli ABBA. Ecco, per fare chiarezza, questo riff è degli ABBA, va bene? Non è di Madonna. Ok?
3: Vabbè, hai circostanziato.
0: Sono stata chiara?
3: Hai circostanziato.
2: Oggi si è circostanziato. Oggi è così.
0: Basta, è finito. Perfetto. Allora, i millibar se c'è tanta gente, la Zanzibar sì. se c'è una persona
3: aspetta,
0: sola.
3: Se stai uscendo, ti chiami Pablo Escobar.

0: chiudere l'appuntamento di oggi abbiamo un messaggio che non c'entra un tubo di niente con niente, però direi che insomma potremmo anche chiudere così. Vai. Con lui, no?
1: Buongiorno, giovedì 4 giugno 2026, San Quirino. E ricordate, il miglior modo per superare un problema è quello di affrontarlo. Ciao.
0: Ciao. Hai capito, Sergio? Devi affrontare Patromano, che in questo momento è il tuo problema. Affrontalo in qualche maniera, con le buone o con le cattive maniere.
2: Io sono pronto, sono pronto. Cosa vuoi? Duello rusticano? Cosa vuoi fare?
3: No, basta fare come Indiana Jones. Te l'hai presente la scena?
2: Quale?
0: Qual è?
3: Lui tira fuori la sciabola, l'altra la pistola.
2: Ok, ma che bella fine, va bene.
0: Che bello essere amici. Allora, la combriccola vi aspetta domani. Tra l'altro, domani ce le dico. Quella di Patria, che leviamo i libri di Sergio Sironi.
2: Una new entry, una new entry.
0: Felicioni. Allora, io ringrazio Patro Manu, una showman a tutto tondo anche oggi. Grazie.
2: Io lo dico sottovoce perché è un po' adirato. Ringraziamo il grande, grandissimo, incommensurabile Sergio Sironi.
3: Io non ringrazio Patro Manu oggi. Perché non c'è niente da ringraziare.
0: È spostato,
3: oggi.
0: È sfinito, padre, è sfinito. Sergio.
2: Però
0: sfinito.
2: Tutti insieme ringraziamo chi?
3: No, no, da solo la ringrazio, va bene?
2: No,
3: va bene.
2: Ma volevo unirmi al
3: corpo. Non ti puoi unire sempre. Hai rotto.
2: Ma che
3: cattiveria. Basta, basta. Tu mangi il cocciolato, sbrana il chihuahua. Infatti,
2: no, il chihuahua non lo sbrano, ma, poverino.
3: Sì, mangi sempre.
0: Vai a circostanziare.
3: Vai a circostanziare il chihuahua. E allora salutiamo. Perché lei è quella che ci sopporta veramente, solo lei. La regina pronta per la rapina.
2: Pronta per la rapina, sì, perché si è messa in passamontagna in questo
3: momento.
2: Sì, ha
3: messo in passamontagna, non lo so.
0: Hannibal Lecter!
3: Hannibal Lecter, ovvero
2: Manuela Doriani!
0: A domani!
4: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru!
3: In questo periodo tutti consigliano di bere molto e mangiare frutta. Io ho risolto, uso la sangria.
5: La combriccola.
6: La combriccola.
5: La combriccola di Radio Number One.
7: La combriccola quando vuoi.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: a tutti voi. A Radio Number One, a pochi secondi alle 10 ci sono le notizie.
1: Radio Number One notizie.
2: Buongiorno da Nicola De Muro. Israele bombarda ancora Gaza, colpita un'abitazione, sterminata una famiglia, 9 morti, tra cui 4 bambini. Sull'altro fronte, ai colloqui di Washington tra le delegazioni militari israeliane e libanesi, mediati dagli USA, accordo raggiunto sul cessate il fuoco, istituita una zona cuscinetto al sud del fiume Litani, con il governo libanese che dovrà garantire la messa al bando di Hezbollah. Ma il ministro della difesa israeliano, Israel Katz, gela le aspettative. Nonostante il cessate il fuoco, Israele per ora continuerà le operazioni e i residenti libanesi che hanno dovuto abbandonare le proprie case non potranno farvi ritorno. E infatti l'esercito dello Stato ebraico continua a colpire il Libano, 48 morti in 24 ore. E poi c'è il conflitto USA-Iran. Trump, sconfessato dalla Camera dei rappresentanti USA, che vota sì al ritiro delle truppe americane dall'area, ma Trump può porre il veto. E ieri si è detto convinto di un'intesa a breve con Teheran. Due giorni fa lo scambio d'attacchi incrociati americani contro l'isola di Keshem e iraniani contro il Kuwait. E ieri un ragazzo di Gaza che era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi allo studio universitario in Italia è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Martedì stava per partire con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma per studiare all'Università di Tor Vergata, ma è stato bloccato al valico di Kerem Shalom. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia. Ad Alghero un uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Calcio, esordio positivo della giovane nazionale di Silvio Baldini, vittoriosa 1-0 in amichevole in Lussemburgo, gol decisivo dell'interista Esposito. Sapevo che avremmo vinto, le stelle erano dalla nostra parte, ha detto il CT degli Azzurri, che domenica affronteranno a Iraklio la Grecia. È tutto, a più tardi.
3: Torniamo negli GV Club in Sardegna.
4: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
6: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
7: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
5: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
8: The Journalist. The Journalist. Spacca notizie.
0: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi qui su Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Buongiorno.
9: Buongiorno, sarà un bellissimo giovedì 4 giugno. Beh, me lo sento. Sì. Te lo senti anche tu?
0: Ma sì, non per Matteo Berrettini. Dai, salutiamo, poverino. Matteo Berrettini, povero. Matteo, fatte vedere l'anca. Perché l'anca dà dei problemi, povero, però. Poi ne parliamo, dai sicuramente.
9: Tennis Uber Alles.
0: Sì. Allora. Non parleremo solo di tennis, no. Naturalmente, perché ci sono tantissime notizie. Oggi partiremo con i 1000 divieti, ma poi saranno 1000 delle spiagge per questa estate 2026.
9: Oh Madonna, già divieti, non si può fare niente in queste spiagge.
0: Ma
9: però.
0: Infatti, lo so, quasi quasi vado in montagna.
9: Vai,
0: allora,
9: vai.
0: Partiamo subito con la nostra musica number one.
8: The Journalist, gli spazi.

0: Harry Styles, American Girls, 7 minuti dopo le 10. Oggi ad aprire il nostro appuntamento qui a The Journalist è sicuramente il tema divieti sulle spiagge, sì. Ma non è solo sulle spiagge, è sulle località balneari, perché ce ne sono tantissime di regole che probabilmente molti di noi non conoscono, che però vanno assolutamente rispettate. Allora, partiamo da una che sta diciamo a cuore a tutti, cioè il divieto di fumo sulla battigia, perché ci sono sempre più comuni costieri. Rimini e diverse località della Romagna applicano il divieto assoluto di fumo, sia lo svapo e le sigarette, diciamo tra virgolette, normali, con multe molto pesanti.
1: Sì, multe che vanno dai 25 ai 500 euro. C'è un po' di polemica, perché soprattutto per chi fuma le sigarette elettroniche, insomma, loro dicono ok, la sigaretta tradizionale, no, il mozzicone nella sabbia, no, tutto ciò che comporta questa cosa, però la sigaretta elettronica all'aperto potrebbe essere fumata. Invece i divieti, almeno in questa zona della Romagna e delle Marche, è proprio per tutti i tipi di sigarette, quindi è proprio un divieto totale. Io sono d'accordo, chi fuma magari sigarette elettroniche meno, credo.
0: No, sicuramente, insomma, ci sono tantissime spiagge in questa estate 2026, smoke free, quindi non fate finta di non vedere i cartelli, perché speriamo che ci siano. Perché ci sono quelli che dicono
1: Fabiana.
0: Ma non l'ho visto il cartello, quindi non ho mai i cartelli. Allora, non solo le sigarette però, perché ci sono per esempio gli orari per la musica e schiamazzi, quindi oltre un orario diciamo decente non si può far casino. Accesso agli animali, bisogna rispettare diciamo qua i litorali, dove che sono specificamente regolati con cartelli dove c'è scritto appunto Dog Beach. Sorvolo e mezzi nautici, anche qua insomma bisogna rispettare assolutamente i limiti. E poi attenzione, si torna a parlare anche del famoso decoro urbano. Tantissime località turistiche, no? La più famosa che aveva fatto discutere era Gallipoli, ma insomma tantissime hanno detto va bene, siamo nelle diciamo località di mare, ma questo non vuol dire che si può andare in giro vestiti, anzi svestiti, mezzi ignudi, ci vuole decoro.
1: Ma quando tu esci dalla spiaggia, no? Esci dalla spiaggia, magari non so, uomo, facciamo video, uomo, torso nudo con lo zainetto, per esempio, esci e ti avvini nelle prime strade, no?
0: Vicino. Ti metti la maglia,
1: tu non concepisci insomma l'addominale libero, neanche se è un buon addominale.
0: Non è che non lo concepisco io, è l'ordinazione del comune che prevede che naturalmente sia gli uomini che le donne si vestano in maniera diciamo, come dire, tra virgolette easy, da mare, purché insomma non si vada in giro tutti scoperti e quindi insomma sedere al vento, piuttosto che ci vuole un minimo di decoro, e ci sono dei comuni che stanno andando in questa direzione con delle regole molto severe.
1: E allora seguiamo queste regole, basta.
0: Seguiamole. Va bene, sentiamo intanto i nostri amici che cosa ne pensano.
2: Chi

0: Simonini, Greg Guzza, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Stiamo parlando dei tanti divieti, delle regole che vengono imposte soprattutto sulle spiagge, località balneari, e a partire dal decoro che bisogna avere, insomma, nei centri urbani, al divieto di fumo e di svapare. Io sono assolutamente d'accordo anche con l'ascoltatrice che ha detto che lei non sopporta neanche lo svapare nei centri commerciali, a parte che alcune sigarette elettroniche hanno una puzza che veramente
1: su questa cosa qua della sigaretta elettronica, sai, non tutti la pensano allo stesso modo, quindi dicono ok, la tollerano perché non è fumo, ma alla fine è comunque sempre un fastidio per chi non fuma. Comunque questo è, se andate in quelle zone lì, occhio ai divieti, perché ci sono.
0: Infatti, anche perché qualcuno dice no, insomma, bisogna essere più elastici, però attenzione che dove esistono delle regole, dei divieti con tanto di cartello comunale, rischiate di prendere le multe, cioè non è che è a libero arbitrio, ci sono delle regole, dei divieti, vanno rispettati. Sentiamo.
2: Ciao Claudio, ciao Fabiana, Pitto da Capriolo. Allora, io sono favorissimo per il non fumo in spiaggia e per il fatto di andare in giro l'uomo, diciamo, a petto nudo. Allora, mettiamo una città come Cagliari, a lungomare, e sono d'accordo, esci dal mare, esci dalla spiaggia, petto nudo. Magari mettere un divieto, non so, oltre 200 metri dalla spiaggia, esattamente entri in città, non puoi andare in giro a petto nudo. Io farei così, però diciamo nel lungomare si potrebbe, dai. Niente di male.
0: No,
2: siamo,
0: ma infatti,
2: al mare, dai.
0: Il problema non è del lungomare, quando ci si sposta naturalmente dalla passeggiata a lungomare al centro urbano, dove si vedono magari ragazze o ragazzi che sono proprio in costume, si mettono seduti, diciamo, a pranzare, a mangiare.
1: Diciamo,
0: no? Così.
1: Lui è leggermente più tollerante, lui dice magari nella prima passeggiata tolleriamo, nel centro della città, no? Insomma, però le regole.
0: Sono due robe diverse, la passeggiata costeggia il mare. Dall'altra parte, insomma, ci sono negozi, attività commerciali dove tu magari entri con tutto di fuori per dire, cioè, adesso fate uscire il guardone che c'è in voi. Ecco, provate a vederla dal punto di vista, diciamo così, delle regole dei comuni.
3: Buongiorno The Journalist. Per quanto riguarda i divieti, basterebbe avere un po' di buonsenso. Io ho sempre fatto il contrario, lo so, appunto 2 settimane fa, sotto l'ombrellone non fumavo per non dare fastidio a bambini o a chi non fuma, quindi andavo in battigia. Ma in battigia è vietato da 7-8 anni fumare, perlomeno Rimini. Quindi ho il buon senso, ma ero trasgressore di legge. Dopo io rispetto tutti, e gli altri che non rispettano me, vai al ristorante, c'è il cazzo di cane sotto al tavolo che abbaia, che ti rompe i coglioni. Allora, fumo fa male, ma anche le orecchie rotte fanno male.
0: Vero, dai. Allora, tra poco torniamo su questo tema, naturalmente c'è Lady Gaga con The Dead Dance che sta per arrivare, anzi è già arrivata, e poi torniamo sui messaggi, su questi divieti dell'estate.

0: divieti, però dobbiamo dire la verità, molti divieti sono assolutamente giusti, dal fumo allo svapo al decoro urbano, alla musica, agli schiamazzi, insomma non è una limitazione chiaramente di libertà, sono delle regole di pacifica in teoria convivenza, perché se tutti insomma facessimo come no, come ci pare in giro, così voglio dire sarebbe un po' un problema.
1: Mi sfuggono se ci sono delle regole sulla distanza minima da ombrellone a ombrellone, perché anche
0: quella
1: fa
0: non
1: la
0: quella
1: non c'è, almeno un metro, almeno un metro e mezzo.
0: Io mi ricordo quando c'era il Covid, era fantastico, due
1: perché
0: metri di ombrellone, erano tutti lontani, spiaggia ideale, no? Perché così metti più ombrelloni, più lettini, quindi almeno gli stabilimenti balneari ci guadagnano. Sentiamo.
2: Ma basta con queste regole, ormai sono regole dappertutto, ogni cosa che si fa è una regola. Adeguarsi un po' i comuni, magari a mettere, che ne so, dei posacenere anche nelle spiagge, dei cestini, tutte ste robe. Poi anche se una gira in bikini o in costume da bagno, cioè perché in spiaggia sì e per strada no, cosa
0: perché
2: cambia?
0: Cambia.
2: Basta regole, basta, ne abbiamo già troppe. Ciao,
1: comunque il nostro ascoltatore vuole vedere le ragazze in bikini anche in strada, perché no? Perché no?
0: Però no, ci sono delle regole, vanno rispettate. Allora rimanete con noi, tra poco vi parliamo di questo libro che ci dice quali sono gli argomenti, e sono davvero tantissimi, che noi abbiamo cercato su Google.
1: Non possiamo più farne a meno, questo è il problema.
0: Tra poco The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
5: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. 10:25 minuti, buona giovedì a tutti voi, il 4 di giugno, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tra poco parleremo di questo libro molto interessante di Simon Rogers, che si intitola Chiedilo Google, e ci dice praticamente in 20 anni quante cose, quante domande, le più disparate, abbiamo fatto a Google.
1: Il tema, poi, il risultato finale di questa lunghissima ricerca è che ormai chiediamo anche le cose più banali, e questo è un danno per il nostro piccolo grande cervello, perché se noi chiediamo anche le cose semplici che magari conoscevamo già ma che non ci ricordiamo più, il nostro cervello non si allena più, abbiamo sempre qualcuno a cui chiedere, non benissimo,
0: peraltro che insomma si vede in giro che c'è questo problema
1: a occhio nudo.
0: Dai, rimanete con noi, ne parliamo tra poco dopo il nuovo singolo di Annalisa.

0: Canzone estiva, questo è il nuovo singolo di Annalisa. Siete su Radio Number One, The Journalist. Adesso parliamo di questo libro molto interessante che è stato scritto, diciamo, da Simon Rogers, che è un data editor di Google, che ha raccolto praticamente tutte le richieste che noi facciamo e che abbiamo fatto negli ultimi due decenni, quindi negli ultimi 20 anni, a Google. Allora, attenzione, perché naturalmente ci sono le richieste più disparate, tipo si va dalla mattina di Capodanno: il primo pensiero è trovare un rimedio rapido ai postumi della sbornia, e quindi chiediamo cosa dobbiamo fare. Poi pare che emerga una curiosa fissazione per le zuppe, quindi non so, chiediamo come si fa la zuppa di farro piuttosto che la zuppa di castagne. E in estate ci preoccupiamo molto della pelle grassa. Ogni mattina vogliamo sapere se farà bel tempo. All'ora di pranzo ci interroghiamo su come far bollire un uovo, e a volte, più spesso di quanto si creda, ci ritroviamo a domandarci quale dinosauro aveva 500 denti. Ma vi rendete conto?
1: Sì, però domanda secca: quanto deve cuocere un uovo per essere sodo? I minuti?
0: Beh, io lo lascio 7-8 minuti.
1: Bravissima, 7-8 minuti. Eppure questa ricerca, io ho amici che tutte le volte mi dicono: ma per farlo sodo? E chiedono, e automaticamente, invece che sforzare, guarda che questa qua è una cosa davvero che condiziona la nostra testa, perché tutti fanno un uovo sodo. Mia mamma non cercherà mai, no, su Google, pur avendolo sul cellulare, come cuocere un uovo, perché lo sa da tempo e non se lo dimentica. Noi, e soprattutto le generazioni dopo di noi, ventenni e trentenni, non lo fissano in testa gli 8 minuti.
0: Però guarda che qua non è ventenni e trentenni, è proprio assolutamente trasversale di qualsiasi età.
1: No, ma dell'uovo, c'è dell'uovo, delle cose che si fanno tutti i giorni, le cose strane, allora, capisco che si cerchino.
0: Certo, però ci sono per esempio altre cose che noi chiediamo a Google, che vengono raccolte, diciamo, in questo libro di Simon Rogers, tipo come si fa la lavatrice, oppure come si bacia.
1: Attenzione.
0: E poi spessissimo, quando tipo c'è un neonato evidentemente alle prese con un pianto ininterrotto, moltissimi genitori in piena notte fanno la domanda a Google: cosa bisogna fare per far smettere di piangere il neonato? Insomma, ci sono delle richieste veramente molto molto carine.
1: Questo lo capisco molto molto di più, perché ci sono momenti durante la notte col pianto dei bambini in cui davvero non sai che pesci pigliare. Ma cosa risponde Google quando gli dici come si bacia?
0: E ti dà una lista,
1: dipende,
0: diciamo, di...
1: Risponde, secondo me risponde dipende.
0: Ti dà una lista anche di consigli. Nel frattempo fateci sapere anche qual è la cosa che avete cercato di più voi su Google, magari, dai, non negli ultimi 20 anni, nell'ultimo mese.

0: a New York e insomma con tantissimi invitati, potete immaginare, lei star della musica, lui insomma dello sport, quindi pazzesco, immagino anche il ricevimento.
1: Quindi non si sposano sulle Dolomiti in Alto Adige?
0: No. Loro no.
1: Questa è la notizia insomma che vi raccontiamo tra poco, perché c'è questo boom di matrimoni stranieri in Alto Adige, una cosa un po' particolare, tutti sulle Dolomiti per il fatidico sì.
0: Eh sì, allora ne parliamo tra poco, subito dopo una grande canzone che sta per arrivare.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia, ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Rieccoci con le hit estive in classifica, torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
5: Crema di caponata o salsa di fichi?
4: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
6: La Piadineria.
5: La più buona perché è mia.
7: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
7: No, è tornata la Candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema.
9: Contro vaginosi batteriche e Candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole?
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
16: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

0: Rossi. Allora, tra l'altro c'era molto mistero su queste su questi 5 Vasco Rossi che sono apparsi in giro per le città italiane. 5 però attenzione, come 50 anni di carriera, perché allora lui in questo momento è in tour in Italia, ovviamente con grandissimo successo, però sta pensando, sta già lavorando a un grandissimo evento per il 2027, che è l'anno in cui praticamente celebrerà il mezzo secolo di attività. E allora ha avuto l'idea, insomma, di fare una grande festa, e quindi sta lavorando insieme al suo entourage, naturalmente, a questo evento per 500.000 persone, capito? Per festeggiare i 50 anni di attività.
1: Sarebbe l'evento a pagamento con più gente nel mondo, record che già lui detiene, tra l'altro, quindi voglio dire, sarebbe un evento davvero gigantesco. Allora andiamo sulle Dolomiti. Dolomiti, a sposarci, perché pare, insomma, che da questi dati che arrivano, sempre più coppie straniere, soprattutto tedesche, scelgano le Dolomiti per sposarsi. Quindi le Dolomiti italiane, l'Alto Adige, è talmente affascinante, a scenari talmente belli, che molti decidono di andare lì a sposarsi. È un fenomeno positivo anche per il turismo, no? Direi, perché è un turismo particolare, sì. Turismo matrimoniale.
0: Solamente che, diciamo, c'è un problema, perché sono tantissime le coppie che decidono di sposarsi, e quindi il problema è a livello burocratico. Quindi a lanciare l'allarme è stato il quotidiano Dolomiten, che ha raccontato praticamente come diverse amministrazioni locali abbiano già adottato delle misure restrittive per contenere il fenomeno. Insomma, bello sì sposarsi, però non è che tutti possono andare a sposarsi, insomma, in Trentino Alto Adige, anche se bisogna ammettere che, insomma, il paesaggio è veramente, come dire, perfetto per un matrimonio, certo. No? Castelli, laghi alpini, vigneti, panorami mozzafiato, insomma, è tutto quello che ti serve per farti subito così medesimare, calare in un ambiente da favola.
1: Ma allora, ci sono alcuni comuni che hanno piccoli, parliamo di piccoli comuni, che ad esempio hanno fissato un tetto, ad esempio Fielo Scigliar, che è un piccolo comune, ha detto massimo 5 matrimoni stranieri all'anno, gli altri hanno detto matrimoni stranieri solo di giovedì, altri, insomma, ma perché frenano questa cosa? Non è un bene che arrivino, non riesco a capire bene il...
0: Cioè, no, sai, credo che il problema sia assolutamente burocratico
1: proprio.
0: Anche perché gli operatori comunali segnalano che poi le procedure di registrazione e trascrizione attraverso i consolati e le autorità estere possono richiedere oltre 6 mesi, quindi le coppie vengono in Italia, si sposano, però poi prima della trascrizione e, diciamo, immagino della convalida del matrimonio, passa del tempo, e non è così immediato. Anche il rilascio dei certificati per alcuni matrimoni, insomma, richiede comunque del tempo.
1: Quindi è il lavoro, il lavoro, insomma, che va a minare questa situazione. Troppo lavoro post matrimonio.
0: Ma scusa, in Transilvania non va nessuno nella terra di Dracula a sposarsi?
1: Bella domanda. Tu ci andresti?
0: No. Ma oddio, è suggestiva. Ma insomma, direi anche no. Forse meglio effettivamente in Trentino Alto Adige. Continua la nostra musica qui su Radio Number.

0: Jump! Madonna, stavo pensando proprio questo, se la Ciccone ha mai usato uno stendino in vita sua.
1: Ma che strani pensieri che fai però.
0: Ma perché dire. Scusa, cioè voglio dire.
1: Ma con tutte le cose che si possono pensare di giovedì 4 giugno.
0: Io penso le cose strane, penso le cose quelle più imprevedibili. Poi magari lei è una che ti stupisce, secondo sa me, mettere anche le cose giuste.
1: Secondo me in gioventù sì, assolutamente.
0: In gioventù sì.
1: Gli inizi della carriera, abbastanza scapestrata, un piccolo
0: appartamento. Secondo me lei era la tipica che appendeva le cose nei bagni, vabbè, insomma, come abbiamo fatto tutti.
1: Ma perché? Ma allora, perché parliamo di stand di biancheria? Perché?
0: Allora, perché tra poco andiamo a Venezia, perché potrebbe scattare questo divieto dei famosi fili, tra l'altro non solo a Venezia, poi ne parliamo, che passano da una parte all'altra e che insomma non piacciono più, quindi tra poco vi chiediamo anche che cosa ne pensate voi quando lì. Io li trovo caratteristici, quindi non li toglierei, però vabbè, è il mio pensiero.
1: Dipende se abiti lì tutti i giorni a che fare con questi panni, insomma, vediamo, dai.
0: Allora, ne parliamo tra poco, subito dopo la redazione che sta per arrivare.
2: The Journalist, quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 11, tra poco le notizie.
1: Hai sentito che da Bennet è tornato il sottocosto?
2: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
1: Fino al 13 giugno da Bennet i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
2: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una buona giornata da Patrizia Romano. L'UNIFIL conferma che un casco blu è morto e altri due sono rimasti feriti nel sud del Libano. Intanto Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di avere concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese. E polemica Washington, assaltò il Congresso, Trump ora lo assume, lavorerà per il Pentagono. Elia Sirizari, condannato per la partecipazione all'assalto del 2021 a Capitol Hill e poi graziato dal presidente, è stato assunto in un ufficio che segue operazioni speciali e antiterrorismo. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato italiano risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di 1100 metri cubi annui, è il calcolo fatto da Assutenti. Prende avvio oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo nei confronti di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza in provincia di Bergamo. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla crudeltà, rischia la condanna all'ergastolo. Alghero sequestra la moglie, le rasa capelli e sopracciglia. L'uomo è stato arrestato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la donna sarebbe stata chiusa a chiave in camera e immobilizzata con corda e bavaglio, poi le sevizie con colpi al volto. La vittima sarebbe infine riuscita a fuggire. Giornata storica Roland Garros 2026 per i colori azzurri. Flavio Cobolli vola in semifinale battendo ai quarti il canadese Auger Aliassime in 4 set. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. L'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5 e 5-2 a causa di un infortunio subito da Berrettini. È quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis dopo aver conquistato la finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Quasi a tavola, non vedevo l'ora di arrivare. Il profumino si sentiva da fuori il rifugio. Ecco il menù: tagliatelle ai funghi o pizzoccheri? Che fame, come si fa a scegliere? Ah, meglio prendere piatti diversi, così poi ce li assaggiamo. Oh, guarda quei formaggi! Il vicino mi sorride, tra buon gustai ci si intende, eh. C'è anche la torta di mele, non posso crederci. Chi ci arriva in vetta dopo questa mangiata?
6: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi, rifugi.lombardia.it.
7: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.

0: nuovo singolo di Rama, si intitola Cabana, Cabana. Allora, 11:07, siete con Radio Number One, The Journalist e gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Adesso andiamo a Venezia, che ha le prese con un sacco sempre di anche problemi, l'overtourism, i turisti, quelli maleducati, furti, insomma, essendo una bellissima località turistica e piena di turisti, ma in questo caso, diciamo, la problematica riguarda i residenti, perché potrebbe esserci questa nuova ordinanza che mira a vietare i fili stendi biancheria. E qui c'è il punto di domanda: sono illegittimi in condominio?
1: Allora, mi sono letto tutta questa cosa qua del tribunale perché ero molto curioso, perché secondo me potrebbe essere un precedente che vale anche in altre città. Allora, il concetto base che viene spiegato in questa ordinanza del tribunale a proposito di una disputa, no, condominiale, è che anche lo spazio aereo che collega, no, che vede i fili andare da un muro ad un altro muro, è uno spazio che deve essere a disposizione di tutti i condomini. Quindi il tribunale sostanzialmente ha detto a questa signora: guarda che ok che il filo parte dal tuo muro, ok, attraversa il cortiletto, ma il cortiletto è di tutti, ok? Quindi parte questo principio che se degli altri condomini vogliono fare, ad esempio in questo caso volevano costruire un ascensore in quello spazio lì, no? Però in ogni caso il principio è che anche la colonna d'aria, la definisce così il tribunale, è di tutti, e quindi tu non puoi mettere un filo che attraversa, perché allora, quello spazio è di tutti.
0: Diciamo che questa vicenda però è nata perché in questo edificio storico veneziano, che è composto da più unità immobiliari che sono distribuite su diversi piani, alcuni condomini accedono alle proprie abitazioni tramite un ingresso che conduce a una corte interna gotica. Mentre un'altra parte dell'edificio è servita da un diverso civico e da un accesso separate. E quindi naturalmente è nata un po' anche il tema, diciamo, di questa corte interna che con questi fili che penzolano, insomma, in cima, non è ritenuta come dire idonea. Io ti dico, a Venezia non ho mai visto i fili penzolanti negli edifici storici. L'ho visti nei vicoli, quelli un po' più periferici a Venezia, che sono anche suggestivi, no? Ci sono in moltissime Liguria è pienissimo, diciamo, dei fili, sono una caratteristica delle città, infatti, e dei paesi, quindi insomma fanno parte del nostro folklore.
1: Fanno parte del nostro folklore, però a questo punto se qualcuno dice no, guardate che quel pezzo lì d'aria, no, attraversato dal filo è di tutti, non è solo di quella persona lì che mette il filo. Sai, se parte questo principio, chissà la rivoluzione che ci potrebbe essere in Italia sui fili che collegano due muri, no? Stendi bianchi nei vicoli, ad esempio, come dici tu.
0: Ci torniamo tra poco. Secondo me non avrebbe assolutamente successo. Ci torniamo tra poco per capire anche, insomma, che cosa ne pensano poi le persone che abitano in queste località. Cioè, che ti pensi?

0: La voce è quella di Katy Perry alle 11:13 minuti in diretta qui a Radio Number One. Stavamo parlando di questa nuova ordinanza che potrebbe vietare gli stand di biancheria, soprattutto i fili, diciamo, quelli appesi che vanno da una parte all'altra dei condomini. A Venezia, la linea del Tribunale di Venezia sarebbe questa, ben precisa, cioè quando l'ingerenza supera i confini dell'uso lecito e invade lo spazio di godimento altrui, non si è più nell'ambito della normale convivenza condominiale, ma in quello della tutela del possesso. Ora io dico, a pare che la storia dei fili con la biancheria stesa è sempre stato un argomento di discussione, un po' come l'acqua delle piante nei condomini.
1: Brava,
0: e dai, cioè è sempre la cosa che uno dice, ma no, quello mi sgocciola, no, però è brutto, rovina l'immagine, i fili stesi, capito? No,
1: tra l'altro il tribunale ha anche aggiunto, a proposito di sgocciolamento dei panni, che non, cioè, lo sgocciolamento dei panni non è un argomento che si deve utilizzare. Il tribunale dice, ok, ma non serve arrivare lì, no, al danno che eventualmente, no, l'acqua ti può fare. Basta proprio il fatto di aver occupato una parte d'aria che è di tutti, la famosa colonna d'aria. Quindi neanche lo sgocciolamento dei panni è più un argomento. Mi sembra però cercare complicazioni anche là dove non ci sono, no?
0: Ma secondo me anche
1: che si
0: un
1: mettessero
0: po'...
1: d'accordo, voglio dire.
0: Allora, secondo me se rovina, diciamo, certo, in un cortile gotico vedere i panni stesi probabilmente non è molto consono. Normalmente diciamo che i fili stesi, no, a parte appunto questi vicoli che si vedono soprattutto sia a Venezia, Napoli, tantissimo, figurati, Liguria, tutti i paesi nei vicoli hanno praticamente i panni stesi ed è una caratteristica molto molto carina e anche fotografata. Però per esempio nei cortili interni si può fare, cioè l'importante è che per esempio questo va anche in una città come Milano, non vedi panni stesi fuori all'esterno, no? Di solito li metti magari in uno stendino, comunque nei cortili che danno nella facciata interna. Però insomma io non so se veramente danno così fastidio ai residenti dei condomini, anche perché l'aria è di tutti, ho capito, ma cosa, chi è che va, abbiamo i funamboli che vanno dalla carta
1: no, è vero, cioè, è vero, non è che c'è gente che va col deltaplano nel cortile gotico,
0: esatto.
1: Però se passa questo concetto che lo spazio aereo, diciamo così, occupato dal filo è di tutti e tu non puoi metterci un filo ad esempio senza chiedere agli altri, va bene, se passa questo concetto qua, tu immagina poi in tutta Italia, ad esempio, non so, un baretto che ha in un vicolo che ha i fili sopra di sé, dice no, io non voglio quei fili perché sotto c'è il bar, e c'ha ragione il bar, per esempio.
0: Ma ci sono per esempio, ripeto, in Liguria un sacco di posti dove ci sono i panni stesi sopra i ristoranti, quindi semmai lì il danno di quello che stende i panni che la sera li ritira la mattina dopo con l'odore di fritto di pesce, quindi insomma semmai è un problema diverso. Sentiamo tra poco che cosa ne dicono i nostri ascoltatori a proposito dei panni stesi, insomma, perché è un problema, subito dopo Miles Smith.

0: Fergesi in Miles Smith, la musica di Radio Number One. Allora, stavamo parlando di questo divieto che potrebbe scattare da oggi per i fili stand di biancheria a Venezia. Sì. Siamo partiti da questo cortile in stile gotico all'interno del quale insomma sono nate queste discussioni. Beh, allora ci sono tantissime città dove abbiamo detto i fili stand di biancheria sicuramente sono normali, fanno anche parte del folklore, del colore della città. Beh, per esempio a Milano non si usa, no? Ma anche perché se tu metti i panni stesi fuori li ritiri, che sono neri dallo smog.
1: Però quindi... quello è un altro
0: problema. Però no, anche un po' come decoro. Di solito diciamo, sì, nelle grandi città non si mette fuori.
1: Vero.
0: Però se
1: è
0: hai
1: vero.
0: Doppia esposizione, no? Un cortile, sì, interno, allora uno stand di biancheria che puoi mettere, che magari vedono, rimane all'interno, diciamo, non nella facciata esterna. No?
1: Comunque, da oggi, se avete un vicino che mette il filo e vi sta sulle palle, gli dite: no, guarda, che quell'aria lì è di tutti. E quindi tu non puoi occuparla con il filo.
0: Se no, mi rivolgo al giudice.
2: Buongiorno, io abito in un condominio ed è vietato sia esporre i vasi oltre le ringhiere che tirare i fili per la biancheria. Uno, perché è una roba oscena e non esiste. Due, perché sono 45 appartamenti, se tutti e 45 allora ci mettiamo a tirare i cavolo di fili,
1: vero,
2: neanche le ragnatele, cioè... Ma non esiste proprio sta roba qua. I panni te li stendi a casa tua, non ci stanno, ti compri l'asciugatrice, non puoi permettertela, ci sono l'asciugatrice a gettoni. Facciamola poi finita queste storie.
1: Allora,
0: lui non ama lo stand di biancheria.
1: Si è capito.
0: Va bene, dai, ci torneremo su questo tema. Intanto rimanete con noi perché tra poco ci sono le previsioni meteo.
1: Tra pochissimo.
0: Dai, vediamo.
3: The Journalist. Gli spacca notizie.
4: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana.
5: Il weekend!
6: Quattro conduttori differenti,
7: ma con un ritmo unico.
8: Quello della musica di Radio Number One.
9: Accendi il tuo weekend.
10: Noi siamo pronti.
11: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
12: Solo su Radio Number One.
13: La musica che cerchi è

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi, giovedì 4 giugno, al mattino un po' di nuvole al nord, in Toscana all'estremo sud, con residue piogge nella Puglia meridionale, tempo più soleggiato altrove. Nel pomeriggio ulteriore aumento delle nubi su Alpi e nord-ovest, con piogge nel settore alpino centro-occidentale e vicine pianure. Temperature massime in rialzo al nord-est, si va verso i 24-28 gradi come temperatura massima. Per domani, venerdì, ancora nubi sparse accompagnate da piogge rovesci al nord-est nelle zone interne adriatiche del centro. Tempo più soleggiato nel resto del paese. Attenzione, temperature sempre con massime che potrebbero arrivare intorno ai 28 gradi. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
2: Alle 11:26 minuti, buon giovedì a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Tra poco vi portiamo a questa festa di compleanno di questo bambino che è partita male, è finita benissimo grazie a un fantastico animatore. Ne parliamo tra poco, come sempre, dopo il nuovo singolo di Saif.

0: domenica.
1: Buona domenica, Saif, qui a Radio Number One in diretta The Journalist. Comunque, allora, piccolo inciso, io invidio tantissimo quelli che possono stendere le lenzuole, le cose all'aria aperta con quel buon profumo e odore di pulito. Come vi invidio! Allora, detto questo, andiamo. No, lo volevo dire perché è la verità.
2: Ce l'avevi,
1: allora,
2: andiamo, lì, ce l'avevi lì.
1: Ce l'avevo lì. Andiamo a Monfalcone. A Monfalcone, sì. Proprio il 2 giugno scorso, era stata organizzata la festa di compleanno di questo bambino. Allora, aveva avuto, diciamo, delle conferme, poi però non si capisce bene, forse anche complice il ponte, no? Tante persone erano partite, ha avuto numerose disdette. Fatto sta che non si presenta nessuno alla festa del bambino. Allora, l'animatore, questo ragazzo che è stato, devo dire, bravissimo, Ernesto Feletti, voglio dire il nome, era incaricato, diciamo, di far divertire i bambini. Che cosa ha fatto? Subito ha mandato un messaggio che è stato pubblicato sui social, quindi Facebook, WhatsApp, e ha lanciato un appello a chiunque volesse arrivare con o senza regali, insomma, alla festa di questo bambino. Beh, si sono presentati in tantissimi.
2: Sono arrivati da Monfalcone, da Gorizia, da Trieste, evidentemente, voglio dire, questo piccolo slancio di umanità, no? Nel pensiero di vedere questo bambino triste perché la sua festa di compleanno stava per andare a rotoli, voglio dire, ha convinto molta gente a raggiungere la festa. Si sono presentati anche i vigili del fuoco. Tu pensa, cioè, è arrivata anche la visita dei vigili del fuoco che hanno voluto salutare il piccolo e hanno, insomma, reso questa festa ancora più memorabile. Bravo questo animatore, ragazzi.
1: Applausi, sì, lo si è perso d'animo, insomma, ha lanciato subito questa iniziativa. Peraltro, intanto sono subito intervenute le persone che erano già lì presenti nel parco, e poi altri bambini, genitori, nonni, insomma, tutti. Chiunque è arrivato anche con dei pensierini. E allora la mamma di questo bambino, poi dopo la festa, ha voluto veramente ringraziare tutti quanti, ha detto che, insomma, sono riusciti a regalare a questo bambino, ma anche ai suoi genitori, qualcosa di veramente speciale. E ha detto la mamma: non dimenticheremo mai quello che avete fatto per noi, anche perché poi il bambino, anche se non li conosceva, no? Se i bambini fanno amicizia, si è divertito, ha giocato, certo. E quindi è stata una festa speciale.
2: Piccolo pensiero però per i genitori: la festa di compleanno del bambino, cioè, non va organizzata il 2 giugno, cioè anche
1: ho capito, ma sono i compleanni il 2 giugno,
2: ma non puoi farla il 2 giugno, la devi fare in un giorno feriale, in un pomeriggio.
1: Vabbè, però insomma, gli avevano dato un sacco di conferme, poi evidentemente, insomma, all'ultimo molte persone sono partite e hanno rinunciato. Vabbè, dai, comunque è finita bene, quindi siamo contenti naturalmente per questo bimbo che a 6 anni forse ha fatto una bellissima festa, forse la più bella della sua vita. C'è Justin Timberlake.

0: io, ma sono matta.
1: Momento d'oro per Dito nella piaga, che fastidio. Allora, sta per arrivare una grande canzone, come sempre qui su Radio Number One, e poi parleremo del momento d'oro, sì, di Sal Da Vinci. Sarà così per sempre, sì.
2: Non solo pubblicità, no, del caffè, ma anche qualcos'altro di molto, ragazzi, intrigante, secondo me.
1: Infatti, secondo me, non so, ormai può fare qualunque cosa, secondo me, Sal Da Vinci. Una sfilata, io lo vedo anche alle prossime sfilate moda, ma cavolo.
2: No, esagerata però.
1: No, perché? Quella roba lì con l'anello, quelle cose.
2: Un po' maranza, secondo me.
1: Magari però nella fiera degli sposi, per sempre sia così.
2: Beh, fiera degli occhio. Sposi, ci sta benissimo.
1: Ci sta bene, dai, tra poco vi diciamo di cosa si tratta questo progetto che lo vede protagonista, qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie.

0: Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Mechlon Lennox.
3: Conosci Mechlon Lennox?
2: Mechlon Lennox.
3: Ce l'hai, Mechlon Lennox.
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3.000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: E dove andate quest'estate?
9: In Trentino, con i bambini.
8: Ah, vi piace camminare?
9: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
8: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
13: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Sunday Music Factory 1990, questo gruppo che arriva da New York City, Gonna Make You Sweat. Allora, 11:47 minuti, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, torniamo a parlare di Sal Da Vinci, che dopo aver vinto il Festival di Sanremo riempie le piazze, fa il tour, ha un sacco di successo, fa le feste, fa le pubblicità. Insomma, tra l'altro lui in tantissime interviste ha detto di come si goda questo momento e lui ha grande rispetto per il pubblico, perché giustamente ha detto: se ho avuto questo, diciamo, questa pagina, questo momento incredibile di riscatto dopo la tantissima gavetta e lunghissima gavetta che ha fatto, è grazie al pubblico. Cosa molto carina, io gliel'ho sentito dire in un'intervista, ha detto che lui in qualunque momento, qualunque cosa faccia, quando lo fermano e gli chiedono una foto, lui ferma tutto ed è sempre disponibile per fare le foto, non come fanno alcuni che dicono no, non passa. Lui è molto disponibile, sì, perché ha rispetto appunto per il pubblico. Bravo. Una cosa molto carina.
1: E il pubblico lo ritroverà ancora di più perché è protagonista di Toy Story 5, cartone animato, insomma, che arriva il 18 giugno. Sai che non lo sappiamo tutti che nelle versioni italiane di questi cartoni animati che arrivano da oltreoceano ci sono sempre le voci di personaggi famosi, così come nella versione originale degli Stati Uniti. Ad esempio il suo personaggio che si chiama Pizza Cugliente, qualcosa del genere, sì. Il personaggio originale, nel personaggio originale c'è la voce di Bad Bunny, nella versione italiana invece ci sarà la sua voce, quindi Sal Da Vinci sarà protagonista in Toy Story 5, il film Disney e Pixar, che appunto arriva il 18 giugno. Anche questo è un modo per entrare nelle case di tutti gli italiani, no?
0: No, beh, è un modo per entrare nelle case, ma soprattutto, diciamo, ti dà proprio veramente la notorietà ormai tangibile, anche perché lui, secondo me, ormai ha questa fame che qualsiasi cosa fa, insomma, va bene, e quindi giustamente l'hanno chiamato anche per questo personaggio. Beh, lui è napoletano. In Toy Story 5 giocattoli incontrano la tecnologia, Woody, Buzz, Jesse e il resto della banda devono affrontare una nuova sfida. Insomma, poi questi sono film che hanno grande successo e sicuramente, diciamo, le voci famose aiutano la riuscita evidentemente del film.
1: Chissà se poi i doppiatori avranno inserito anche qualche frasetta d'effetto a così.
0: Non lo so, potrebbe essere.
1: Sai, se fossi un autore doppiatore italiano, insomma, un qualche cosa che rimanda al suo grande successo lo inserirei. Perché no?
0: Facciamo partire la canzone, eccola. Allora, mancano pochi minuti alle 12, questo è il

0: Tissues. Mancano pochi minuti alle 12. Tra poco ne arrivo come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: The Journalist è sempre con te.
2: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi. A Radio Number One sono le 12, ci sono le notizie.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: Radio Number One Notizie.
8: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. E polemica Washington, assaltò il Congresso, Trump ora lo assume, lavorerà per il Pentagono. Elia Sirizari, condannato per la partecipazione all'assalto del 2021 a Capitol Hill e poi graziato dal presidente, è stato assunto in un ufficio che segue operazioni speciali e antiterrorismo. La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas, al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato italiano risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di 633 euro a utenza, con un consumo medio di 1100 metri cubi annui, è il calcolo fatto da Assutenti. Prende avvio oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo nei confronti di Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato poi profanato nella tomba del cimitero di Strozza in provincia di Bergamo. Giornata storica, Roland Garros 2026 per i colori azzurri, Flavio Cobolli vola in semifinale battendo ai quarti il canadese Auger Aliassime. Il suo avversario sarà Matteo Arnaldi, che si è aggiudicato il derby azzurro contro Matteo Berrettini. L'incontro è stato interrotto sul punteggio di 7-5-5-2 a causa di un infortunio subito da Berrettini e quindi sicura la presenza di un italiano nella finale dello Slam parigino. Intanto i campioni in carica del doppio misto, Sara Errani e Andrea Vavassori, vanno a caccia del bis dopo aver conquistato la finale. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.

0: nuovo singolo dei The Colors, si intitola Rolling Stones, alle 12:07 minuti in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, tema delicato, perché almeno noi ne abbiamo parlato tantissime volte, del furto di password. Ora, i dati che vediamo sono veramente incredibili, perché 8,7 milioni di italiani, e sono tantissimi, sono stati derubati nell'ultimo anno. Perché? Per le solite cose, perché noi mettiamo delle password veramente ridicole, dall'1234 al nome della squadra di calcio, del cuore, oppure utilizzando proprio la sola parola password. Insomma, ci sono tantissimi errori che consentono agli hacker, diciamo, di entrare e rubarci i nostri siti. Tra poco vi diciamo i nostri siti, i nostri dati, e tra poco vi diciamo anche quali, perché insomma, quando ci rubano i dati bancari, insomma, diventa un po' un problema.
1: Infatti, allora, per quanto riguarda gli account bancari, 1,8 milioni di furti, va molto questo furto delle password sui social, però sai, ti prendono il profilo e poi magari ti ricattano, qui 5 milioni, smartphone 890 mila. Gli errori li hai detti, i consigli sono quelli di non mischiare mai sicurezza e affetti, no? Si legge che 1,5 milioni di italiani utilizzano come password per accedere ai servizi online il nome del figlio o del partner e magari non aggiungono neanche uno di quei caratteri speciali, quindi alla fine prova uno, prova due, prova tre, data di nascita per esempio, ti beccano.
0: Sì,
1: bisogna
0: è vero.
1: Essere un po' più originali.
0: Però insomma, dai, quando ti dicono di mettere, sai, no, tutta la password alfanumerica, poi di mettere le caratteri, sì, maiuscolo, minuscolo, il punto esclamativo, le cose, cioè uno diventa, ma io non lo so, guarda, io a parte che ultimamente mi sono sparite le password dal telefono e quindi ho dovuto, non so, ancora alcune le devo recuperare, ne ho talmente tante che poi me le confondo e non me le ricordo più. So che adesso dirai, vabbè, ma non le hai salvate? Alcune. E altre no,
1: ma io non è che sono
0: altre non le ho salvate, quindi alcune per esempio se adesso mi serviranno io non me le ricordo, no, e quindi faccio confusione perché sono troppe.
1: Molti schiacciano anche i 5 tastini in alto della tastiera, no? Scrivono QWERTY, QWERTY, perché sono le prime 5 lettere, insomma, cose abbastanza banali. È complicato, bisogna salvarsi tutto. E se poi ti trovano il documento dove hai salvato tutte le password, come funziona?
0: Infatti no, io se no lì, sai di solito cosa faccio? Poi magari tra poco ci torniamo, metto una cosa che mi ricorda quella password, no? Però cioè, mi è successo di andare a cercare, cioè per esempio metto una parola che mi deve ricordare la password, no? Poi vado a ripescare quella parola e dico, ma questa cosa vuol dire? E quindi a me la password non mi viene in mente.
1: Tipo,
0: capito?
1: Password bau bau scrivi cane,
0: una cosa, esatto, del una roba del genere. Però io non me la ricordo e quindi devo ricambiarla. Coldplay, Beyoncé.

0: Coldplay con Beyoncé, Hymn for the Weekend, la musica di Radio Number One. Allora, eravamo rimasti alle password assolutamente semplici, troppo semplici, che noi italiani utilizziamo, ed è per questo che 8,7 milioni di italiani sono stati derubati nell'ultimo anno, perché scegliamo la sequenza alfanumerica 1, 2, 3, 4, il nome della propria squadra del cuore, la stessa parola password. Sì. A parte che, voglio dire, adesso tutti ci criticano, no? Ma allora il Louvre, che aveva come password Louvre?
1: Applausi.
0: Capito?
1: Applausi,
0: no, cioè, applausi. Non siamo ma solo noi.
1: Ci sono anche altri due temi. Ogni quanto le cambiamo, ok? Io devo confessare che alcune delle mie password sono uguali da sempre, va bene?
0: Io pure.
1: Ho anche un altro errore, la stessa password la uso per più cose, invece
0: esatto.
1: Il consiglio.
0: Quindi c'è da dire che noi i consigli di Curioni li abbiamo seguiti.
1: Il nostro super esperto esatto. Curioni. E poi alla fine c'è anche il tema che dicevi tu, dove le custodiamo? Questa indagine di facile.it dice che uno su tre le annota su un'agenda o su un apporto cartaceo, in modo che non sia online. Altri salva le chiavi di accesso sullo smartphone, questo lo faccio anche io, un documento salvato sul PC, insomma ognuno fa comunque pochi si affidano solo alla memoria, questo è il tema vero, perché non se le ricorda.
0: Ma sai che, allora, questo è un po' come quando devi inserire il codice, che tu ce l'hai lì da 300 anni, no?
1: Sì.
0: Poi magari ti chiedono il PIN, dici, porca, non ti è mai capitato? A me è successo che dico, porca miseria, non mi ricordo,
1: cioè
0: il PIN, no? E quindi, voglio dire, è vero che però adesso ormai ci sono troppe password per tutte, la password per entrare, il sistema della storia, il password
1: ne
0: di quella, la password di quella,
1: almeno,
0: troppe.
1: Almeno 20-30 password, io credo, per tutta la nostra vita. Comunque questi sono i fenomeni, il 27% degli italiani dice, sostiene che si ricorda tutte le password a memoria.
0: Allora, guarda, qua c'è un consiglio, ma infatti c'è un consiglio molto carino. Allora, perché va a chiudere l'articolo e poi chiediamo, insomma, se i nostri ascoltatori sono d'accordo, ma insomma, senza esagerare, vi premettiamo.
1: Sì.
0: Allora, 1 milione di italiani usano una parolaccia come password o come base di partenza per creare una chiave di sicurezza efficace. Pare che sia una buona strategia per ricordarla e al contempo sfogarci prima di fare login, capito?
1: Ma sullo sfogo sono d'accordo.
0: Ragazzi, però è così.
1: Sì.
0: Cioè, porca di quella! E dopo tu ti viene in mente la, capito? La password.
1: Può essere un buon consiglio.
0: Può essere un buon consiglio. Vabbè, intanto ci pensiamo, c'è Dua Lipa.

0: Illusion.
1: Vabbè, insomma, arrivate in Sicilia. Dovrebbe essere arrivata in Sicilia Dua Lipa con Callum Turner. Ha fatto mettere tutti i segnali lì, insomma, deviazioni stradali, chiuso tutto al traffico. Perché, insomma, arrivano un sacco di ospiti, capito? Certo. Vabbè.
2: Dovremmo farci invitare per una volta a queste feste VIP, perché a furia di parlarne sappiamo tutto, ma non ci invitano.
1: Sì. No. Beh, qualcuno imbucato c'è sempre, sì, però che spia, che riesce a farsi. Allora, rimanete con noi, perché tra poco qui a The Journalist, allora, noi ci siamo imbattuti in questo articolo molto carino che ci parla di vacanze e soprattutto di vacanze memorabili in Irlanda. Allora, bello. Io non pensavo che in Irlanda non ci sono mai stata.
2: Neanche io.
1: Però ci sono queste cose che si possono fare, per esempio, che ne so, la meditazione con gli asini e le capre.
2: Vabbè, ma che pensavo che partissi con la Guinness.
1: No, vabbè, dai, vabbè, no, ma no, la meditazione, no, dai, tra poco vi diciamo, ma tutto a posto. Ne parliamo tra poco, dai, qui è The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
3: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu. Alle 12:24 minuti, una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One, The Journalist, gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio, ogni giorno da lunedì al venerdì dalle 10 alle 13. Allora, tra poco, visto che parliamo sempre di tantissimi luoghi di vacanza, vi parliamo dell'Irlanda, dove si possono fare delle cose molto particolari.
1: Sì, l'isola di Smeraldo viene chiamata così. Cos'è quella cosa che mi volevi proporre lì, gli asini, cos'è che è?
0: No, allora, molte delle cose che si possono fare in Irlanda, adesso non voglio dire tutte evidentemente, ma molte si fanno con le capre.
1: Ho capito, il formaggio si fa con le capre.
0: No. Si possono fare un sacco di cose.
1: Si passa una serata con le capre in Irlanda. Che cosa si fa con le capre in Irlanda?
0: Vabbè, lascia stare.
1: Va bene, ok, dai, fra poco me lo dici nei dettagli.
0: Ne parliamo tra poco, dopo Alex Warren.

0: Another Dream, questo è l'ultimo singolo di Alex Warren in diretta qui a Radio Number One. Allora, siccome siamo praticamente vicini alla partenza, no, della stagione estiva, si parla già tanto di località già in pieno assalto turistico, si parla dell'Irlanda. Allora, che dovrebbe essere, diciamo, una destinazione non piena di gente, quindi dove la folla si tiene lontana, anche se io devo essere sincera non ci credo. Ma comunque
1: dipende, se vai a Dublino folla esatto. Sì, se vai fuori in campagna sulle coste no. Probabilmente di meno, però questi consigli che ci danno sono molto molto molto molto carini e direi anche tutti originali,
0: sì, molto originali. Adesso io proprio tutti non li farei, però noi ve li diciamo.
1: Sì.
0: Allora, per esempio, a spasso con i levrieri irlandesi. Il levriero irlandese è il cane nazionale, per esempio, del paese, protagonista di molti miti della storia locale, quindi si può fare una passeggiata con questi cani meravigliosi. Allora, quella che ti dicevo prima, no, della sauna all'aperto in compagnia delle capre,
1: ma dentro
0: ridi?
1: Nell'acqua, no, ma appunto perché gli stavo per dirti, ok, io vado con i levrieri, tu vai con le capre in sauna e poi mi racconti com'è.
0: No, aspetta, caspita, a parte che qua c'è scritto che dunque è una sauna a legna, quindi bella proprio, insomma, all'aperto, con tanto di area per immergersi in acqua fredda, con una vetrata attraverso cui si ammira la campagna, capito? Quindi poi tu vedi la campagna e può capitare, diciamo, la visita di un gregge di capre pigmee.
1: Ah, non entrano in... Scusa,
0: ma no!
1: Scusa,
0: ma
1: dalla scusa, contagiosa vivacità. Va bene, poi c'è la passeggiata nel bosco, tra fate, sì. Va bene, eccetera.
0: Foraging di piante, sì, selvagge. Beh, quello va molto di moda tra gli amanti della natura. Sì,
1: il centro di recupero delle foche è carino, può essere anche molto bello con i bambini. E poi attenzione, ancora le capre. Meditazione con asini e capre. Queste qui come funziona la meditazione? Tu che sei tutto di capre. Cioè,
0: no, io guarda, ti dico, compagnia? Non so. Allora, qui c'è scritto: prima si fanno degli esercizi di respirazione guidata, un po' di tempo in compagnia di un gruppo di capre, animali vivaci, curiosi, piuttosto impertinenti. Però, ma in effetti le capre non è che siano molto così, cioè sono carine ma mica tanto. No, quindi poi tutto il tempo fanno come fai a fare meditazione?
1: Non lo so, però loro ti propongono questo, poi storie davanti al fuoco.
0: Beh, questa è bella.
1: Lana, lavoro a maglia, paesaggi irlandesi, questo carino.
0: Questo è tuo.
1: Oppure, come tu? Perché è tuo?
0: Io preferisco Forest therapy
1: nel bosco di querce, vabbè, alcune cose sono un po' tirate, mi sembra.
0: Anche secondo me un po' tirate. Tu quale faresti? Dai, scegliene una.
1: Meditazione con le capre mi attira molto, è molto originale.
0: Io storie davanti al fuoco.
1: Va bene, dai, ci vediamo lì. In Irlanda.
0: C'è Amy Winehouse.

0: interessante leggere un'intervista di Tiziano Ferro dove si è tolto qualche sassolino dalla scarpa e ha detto che insomma ad un certo punto della sua carriera, forse agli inizi, però era già esploso comunque, no? Il suo successo, aveva chiesto delle collaborazioni e alcuni gli hanno detto di no, non ha fatto il nome, ma insomma se l'è
1: può capitare,
0: legata al dito.
1: Può capitare.
0: Però non simpatico.
1: Però sorridi Tiziano, dai, andiamo avanti. No, voglio dire, no, usciamo da questo lunghissimo momento durissimo, difficile, no?
0: Della fine del suo matrimonio,
1: guardiamo avanti.
0: Lui ha detto che scapperebbe dall'America, ci rimane per i figli, ma vuole venire via.
1: Ci sta.
0: Allora, rimanete lì, sta per arrivare una grande canzone e poi parliamo di tennis.
1: Apriamo la grande mitica pagina del Roland Garros.
0: Ma chi premierà Adriano Panatta?
1: Bella domanda, vediamo.
0: Vediamo, dai, ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
5: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
6: Aspetta,
7: come si chiama? Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Il pesto Tigullio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
10: Che facciamo questo weekend?
11: Stiamo a casa.
10: A casa?
11: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
10: E dove?
11: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
10: Porto le pantofole.
11: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
14: Iperceramica.
15: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
16: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
17: Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

0: frittata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
1: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
2: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a €1.399. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.

With You, la grande canzone delle 16.45, anche se l'abbiamo superato ormai da 5 minuti. Siete su Radio Number One, quasi agli sgoccioli di questo quarto appuntamento con il pomeriggio Number One. E da una grande canzone a una canzone del momento.

0: Selena Gomez con La sua oscurità. Questa canzone intitolata In the Dark va a chiudere le nostre tre ore insieme. Se vi è piaciuto il pomeriggio number one, tornerà domani, venerdì, a partire dalle ore 14 qui su Radio Number One. Se per caso vi siete persi qualcosa, come sempre in chiusura vi ricordo il nostro sito internet radionumberone.it. In alto a destra le tre lineette, cliccate riascolta, successivamente repliche e ascoltate l'ora che vi siete persi. Da Stefano è tutto, a domani!
1: Su Radio Number One, c'è il PN1, pomeriggio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: sono, Alvin?
1: Sono le 17.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
1: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Partiamo dalla guerra in Iran. Un casco blu di nazionalità serba facente parte della missione UNIFIL è stato ucciso nel sud del Libano e altri due sono rimasti feriti in un attacco con colpi di mortaio nel sud del paese. Non ci sarebbero italiani coinvolti, come sostenuto dalla Farnesina. Raid avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington. Hezbollah però ha respinto l'accordo, insistendo sul fatto che prima di tutto debba esserci un ritiro completo di Israele da tutto il territorio libanese. Il leader supremo iraniano Khamenei, in un messaggio scritto, ha dichiarato che il nemico malvagio, cioè Stati Uniti e Israele, hanno subito una bruciante sconfitta nella guerra scatenata contro l'Iran. A Milano è iniziato il processo a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa lo scorso ottobre nella sua casa del capoluogo lombardo con 76 coltellate. Soncin, ex compagno della vittima, è stato definito bastardo all'ingresso in aula dalla madre di Pamela, che poi ha pianto ed ha avvertito un malore. La famiglia della donna ha chiesto l'ergastolo per l'assassino. In corso anche le indagini per la profanazione della tomba di Pamela Genini al cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo, indagato un altro ex fidanzato, Francesco Dolci. Per quanto riguarda le stragi mafiose del 1993, non ci sono, secondo la GIP del Tribunale di Firenze, elementi concreti per poter accertare contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. È la sesta archiviazione in 30 anni di indagini. La giustizia resta un'emergenza, vorrei che la politica non accantonasse il tema, ha detto Marina Berlusconi, aggiungendo che il padre, anzi, è stato uno dei protagonisti della lotta contro la mafia. L'artista franco-iraniana Marianne Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo col fumetto e il film Persepolis, è morta oggi a Parigi a 56 anni. Lo ha comunicato il suo entourage parlando di morte per la tristezza di aver perso l'amato marito Mattias Ripa un anno fa. La Satrapi è stata un simbolo globale della lotta per i diritti civili e la libertà delle donne. Passiamo allo sport. Tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori confermano il titolo di doppio misto al Roland Garros, battuti da Broski e King nella finalissima col punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Domani le attesissime semifinali del singolare maschile, oltre al match tra Menchik e Zverev. Dalle 19 ci sarà il derby tutto azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Domani anche la semifinale del doppio maschile, Bolelli-Vavassori contro Granoyer Zebaios. Basket si gioca questa sera alle 20, gara 3 della serie di semifinale playoff di Serie A tra Venezia e Virtus Bologna. Le due squadre hanno vinto fino a qui una partita a testa e tutto in grande equilibrio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Fammi un po' vedere. Allora, anche quest'anno torna a Gira Rifugi e Alpeggi, la raccolta punti tra i rifugi di Lombardia. Ah, ma dai! Ma c'è anche il contest su Instagram Montagne Golose in collaborazione con Ritter Sport.
6: Sei già alle prese coi programmi per l'estate in quota?
5: Già! Tra degustazioni, musica, trekking e appuntamenti speciali, non so se basta una stagione per viversi tutto.
7: Scopri tutte le iniziative in programma sul sito rifugi.lombardia.it. Rifugi Lombardia, istanti da vivere.
8: Radio Number One è radio ufficiale dei Rifugi di Lombardia.
9: Le donne al volante, pronte a partire.
0: Cioè Lilly e un accompagnatore. dottore Alvise.
10: Ma buon pomeriggio Lilli, come stai? Come
0: ma sto
10: la va?
0: Benissimo, grazie, sto benissimo. Dammi il tuo telefono che devo controllare
10: così,
0: due cose.
10: Che sì. Devi fare?
0: Devo controllare cosa hai dentro. Parleremo di questo, attenzione, perché insomma c'è una cosa interessante e probabilmente qualcuno non sa tante cose.
10: Sì,
0: a proposito del telefono e della privacy, insomma, del telefono. Bene, siamo pronti allora per partire?
10: Ma io direi che possiamo partire tranquillamente con la nostra musica e con il primo singolo di oggi, che è quello dei The Colors, Rolling Stones.
0: E allora andiamo.

0: A Radio Number One con Lily Alvise, appuntamento per parlare anche di cose che ci riguardano, perché attenzione, oggi parliamo di una storia raccontata tra l'altro nel libro di Paolo Ricchiuto. Il libro si chiama Non sai niente di me, è un libro davvero bello che vi consiglio naturalmente, ma lui ha sollevato un tema veramente interessante con tutti gli scongiuri del caso.
1: Certo.
0: Caro Alvise, quando noi moriremo, i nostri eredi, quindi parliamo di mariti, mogli, figli, eccetera, possono avere accesso al contenuto del nostro telefono, quindi a tutto, ai messaggi, alle foto, alle email.
1: Quindi possono avere le password.
0: Esatto.
1: Ma attenzione, perché quello che molti non sanno è che in vita noi possiamo, ovviamente aiutati anche da un notaio, mettere per iscritto che non vogliamo assolutamente che questo succeda. Nessuno, neanche il familiare più stretto, potrà guardare, una volta fatta questa firma, questa delega, potrà guardare il nostro telefono e tutto quello che c'è al suo interno.
0: Esatto, e qui naturalmente a questo punto, come al solito, scatta.
2: Ma tu, ma voi.
0: Scatta il ma tu, ma voi. Se in questo preciso istante voi doveste mettere sul tavolo.
1: Ah, pensavo doveste morire.
0: No. Ho detto con tutti gli scongiuri del caso, Alvise, non mi fa fare ste figuracce. Se voi doveste mettere il vostro telefono sul tavolo,
1: ok,
0: davanti a vostro marito, vostra moglie, al vostro compagno, alla vostra compagna, e dire liberamente: amore, guarda, non c'è nessun problema. Cioè, lo potreste fare in questo preciso istante o meglio di no?
1: Considerate tutto, quindi WhatsApp, mail, social, prendete tutto quanto in considerazione.
0: Esatto.
1: 393-444-0444.
0: Tu avresti i problemi?
1: Io non ho il minimo problema.
0: No, nemmeno io.
1: Ma lo faccio tutti i giorni in realtà.
0: Sì?
1: Alla mia compagna, sì, metto il cellulare lì, già sbloccato con la password, può utilizzarlo, può fare quello che vuole.
0: Vabbè, sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori. Prima ci ascoltiamo Katy Perry.

0: Spam! Ossessione Samurai J su Radio Number One, donna al volante, accompagnatore e soprattutto e le frustate alla fine di questa canzone.
1: Perché questa canzone è spam!
0: Proprio, sì, è come Sal Da Vinci, uguale, cioè finiscono allo stesso modo. Con la spam!
1: Bang. E stavamo parlando di un tema interessante,
0: con lo spam.
1: Sì, con lo spam. Pensando al contenuto del vostro telefono in questo momento, vorreste con la più assoluta serenità che vostro marito o vostra moglie ne guardassero il contenuto senza problemi o preferireste di no?
0: Tu hai chiesto a me prima, quindi a questo punto io la rigiro su di te.
1: Ok, io sì.
0: Sì, anche tu?
1: Sì.
0: Ma sai che sto notando che anche per i messaggi vale la stessa regola? Tutti?
1: Quasi
0: non ce n'è stato uno che abbia detto no.
1: Tranne c'è sempre l'eccezione.
2: Io sono Raffaele da Brescia, sì, no, non c'è nessun problema con mia moglie. Lascio lì il telefono sbloccato, può guardare tutto quello che vuole. Tanto ne ho un altro.
1: Sì, sì, poi tua moglie sta ascoltando la radio, ti riconosce.
0: Moglie,
1: riconosce
0: moglie
1: la
0: di
1: tua
0: Raffaele
1: voce.
0: Cerca
1: e questa
0: cellulare.
1: Sera sono cavoli tuoi.

0: con la sua bar song ad animare questo pomeriggio su Radio Number One, che già è bello animato di suo perché l'argomento è bello caldo.
1: Allora, metti il tuo telefono lì davanti a tua moglie o a tuo marito, lascia che guardi liberamente le tue mail, le tue foto, i tuoi messaggi, eccetera. Avresti problemi oppure no? La stragrande maggioranza dei nostri ascoltatori dice no. Ad esempio Emanuela, una delle tante, dice: io in realtà non ho nessuna password, il mio telefono è libero, libero accesso, e anche quello di mio marito.
0: Quindi
1: bello
0: a vicenda,
1: però, bello però che ci sia questa...
0: c'è fiducia di
1: questa
0: fondo.
1: Questa fiducia.
0: C'è fiducia,
1: esatto.
0: È bello. Quando è bello così, che è sia molto così. Bello.
1: Meno bello il fatto che c'è un sacco di traffico, ma ne parliamo tra poco.
2: Le donne al volante. Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è

0: Attrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane.
1: Iniziamo con la 1, la Firenze-Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Sulla 9, attenzione, vengono segnalati animali sulle carreggiate tra Origio e l'allacciamento con la 8 in direzione di Lainate. Sulla 22, l'autostrada del Brennero, rampe chiuse per un incidente allo svincolo di Affi, lago di Garda Sud, in direzione del Brennero, e anche il traffico è bloccato proprio per un incidente tra Affi e Alavio. Andiamo sulla 10, la Genova Ventimiglia, code e traffico intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sono segnalati 9 chilometri di coda sempre per lavori tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia, e lavori anche tra Orco Feglino e Pietra Ligure ancora in direzione di Ventimiglia. Sulla 7, la Milano Genova, code per lavori e veicoli fermi tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Sulla 12, segnalati pedoni all'uscita di Carrara in direzione di Rosignano e materiali dispersi all'uscita di Massa in direzione Genova. Sulla 26 per lavori tra la diramazione Gallarate Gattico e Arona e in direzione di Gravellona Toci ci sono appunto dei lavori con rallentamenti. Sulla 4 code, traffico intenso tra Monza e Viale Monteceneri in direzione di Torino, code anche allo svincolo di Bergamo per chi arriva da Milano. Code sulla 9, la Lainate Chiasso tra il lago di Como e Como Centro in direzione di Lainate, tra Como Centro e il lago di Como in direzione della Svizzera. Chiudiamo con la 13, la Bologna-Padova, veicoli fermi in due tratti tra Rovigo Sud e Rovigo direzione Padova e tra Monselice e Boara in direzione di Bologna.
0: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade tornano tra un'ora. Buon viaggio! Raccontando tanti disagi sulle strade e autostrade italiane, speriamo che da qui a un'ora le cose possano migliorare, perché al momento la situazione insomma non è delle più rose.
1: Non è delle più rose, però scaricate l'app di Radio Number One, portateci con voi, viaggeremo insieme, vi racconteremo cosa succede nel nostro paese, non solo nel telefono, a casa nostra, nelle nostre tasche insomma, ma vi parleremo anche di tutti quei ragazzi che sono costretti a vivere ancora con i genitori, perché si sa che il paese, l'Italia è un paese dove ci sono un sacco di ragazzi che vivono a casa, ma non sono dei bamboccioni, sono ragazzi che non possono permettersi altro.
0: Purtroppo non ci sono le economie per potersi permettere,
1: esatto,
0: di andare a vivere da soli. Quindi parleremo di questo, vedremo proprio l'età specifica di questi ragazzi, così almeno diamo proprio le indicazioni chiare. Adesso la musica, Madame Marrakesh, volevo capire.

0: Volevo capire e benvenuti qui a Radio Number One con Lily, donna al volante e accompagnatore.
1: Ci siamo, ci sono anche delle cose che dobbiamo capire della nostra società, lo facciamo tutti i giorni, a maggior ragione lo dobbiamo fare con i giovani di questo paese, quelli che vengono considerati giovani ma non sono più tanto giovani.
0: No, infatti, beh, fino a una decina di anni fa si diceva che i ragazzi italiani sono tutti dei bamboccioni perché sì, stanno a casa, perché sono dei mammoni e
1: poi
0: tutte
1: si è capito
0: cose.
1: Che in realtà il problema non erano loro.
0: No, poi si è capito che un po' magari c'è anche un po' di, come dire,
1: magari qualcuno ci marcia,
0: uno si adagia,
1: certo,
0: perché
1: serve.
0: C'è la mamma che ti lava, ti stira, ti prepara da mangiare, non ti devi sbattere più di tanto, insomma c'è anche questo, sicuramente c'è anche
1: sì, una percentuale
0: aspetto.
1: Sì,
0: però non è soltanto quello, perché poi abbiamo capito nel corso degli anni che in realtà molti ragazzi vorrebbero vivere da soli o comunque crearsi, no, un nucleo per conto proprio, ma il problema è che non ci sono i soldini,
1: mancano le economie, manca
0: mancano
1: il lavoro e di conseguenza non hanno la possibilità questi ragazzi di poter iniziare a vivere per conto loro. Però ci sono anche altri problemi, cioè i cavalli di ritorno, quelli che vanno a vivere da soli e che poi ad un certo punto, per motivi XYZ, sono costretti a tornare a casa. C'è anche questa realtà.
0: Sì, più del 40% degli under 40 torna in famiglia almeno una volta. Sono quelli che o magari hanno provato una convivenza o un matrimonio, non è andato bene, insomma, poi sono tornati dai genitori perché, cioè, comprarsi casa oggi è veramente un grosso problema. E comunque ancora oggi il 34% dei giovani adulti vive ancora a casa con i genitori, pur lavorando, quindi un lavoro ce l'hanno, ma lo fanno per risparmiare, per potersi poi magari tra qualche anno acquistare una casa.
1: Il problema è sempre quello, che poi anche se tu risparmi non riesci a mettere sufficientemente soldi da parte per poter comprare una casa, e questo lo hanno testimoniato tantissime persone, perché gli stipendi sono quelli che sono.
0: È vero. Tu a che età sei andato via da casa?
1: Io a 18.
0: A 18?
1: Sì, mi sono diplomato e subito sono andato a studiare a Bologna e quindi basta.
0: Beh,
1: fine.
0: Sarebbe interessante sapere anche a che età se ne sono andati i nostri ascoltatori.
1: È vero,
0: via
1: è vero.
0: Da casa
1: magari,
0: no?
1: Qualcuno invece non se n'è mai andato da casa.
0: Infatti, esatto. 393 444 0444.
1: Adesso Miles Smith con Stay.

0: Lady Gaga, Dirty con la loro Runway su Radio Number One, 17:40. Bello il tema che stiamo affrontando e che soprattutto ci permette di poter sviscerare tantissimo.
1: È vero, il 34% dei giovani adulti vive ancora a casa con i genitori e il più del 40% degli under 40 è tornato a casa almeno una volta.
0: Sì, e guarda, secondo me, in ottica futura, questi dati purtroppo aumenteranno.
1: Sono destinati ad aumentare.
0: Sono destinati ad aumentare.
1: È vero, è vero. E vi abbiamo chiesto, insomma, a che età siete andati via da casa? O a 15 anni, come ci dice un ascoltatore, o più o meno tutti intorno ai 21, 22, 23, insomma, quella un po' l'età.
0: Ma... Però parliamo di un'altra generazione.
1: Un'altra generazione, decisamente. E poi, a proposito, abbiamo detto che uno dei motivi per cui una persona, un ragazzo, non se ne va da casa è che, insomma, sta cercando di mettere da parte i soldi per comprarsi una casa. Ma sentite.
2: Sì, buongiorno, sono Mauro da Medola, provincia di Mantova.
0: Ciao Mauro.
2: Io me ne sono andato via 18 anni perché mi sono arruolato in polizia. Ma all'epoca era obbligatorio il casermaggio, cioè per 4 anni dovevi vivere in caserma. E quindi il problema alloggio non c'era. Ma anche se risparmiando, che all'epoca erano 300-400 lire al mese, se non c'era l'aiuto dei genitori, la casa era, la vedevi col binocolo. Adesso voglio vedere con stipendi che ci sono chi compra una casa a Milano, poi non so, fate voi, ci vivete, ditemelo come fate. Buona giornata a tutti e auguri a chi compra la casa.
0: Grazie.
1: Grazie Mauro, ci hai veramente tirato sul morale, guarda.
0: Io ho un anno, quindi prendo i tuoi auguri e me li porto a casa, anno per comprare
1: la
0: casa.
1: Ma comunque non soltanto a Milano, perché anche sul lago, ad esempio da me, cioè una casa, ho visto recentemente un nuovi appartamenti che stanno costruendo, 85 metri di appartamento, chiedono 585.000 euro. Io mi chiedo come fa un ragazzo di 30 anni a comprarsi casa.
0: No, ma anche una
1: o
0: persona adulta,
1: o ti fai un mutuo da qui all'eternità, oppure hai i genitori che ti aiutano,
0: ma anche una persona adulta, cioè perché dovrebbe pagare queste cifre folli? Questo è proprio in generale il mercato immobiliare che ormai non ha più
1: Siccome si stanno rabbuiando tutti, io direi tra poco di andare con una grande canzone
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
9: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
10: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
11: Crema di caponata o salsa di fichi?
10: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
14: Che facciamo questo weekend?
15: Stiamo a casa.
14: A casa?
15: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
14: E dove?
15: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
14: Porto le pantofole?
15: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
16: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
17: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
16: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
17: Come risparmia?
16: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro, ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
17: E i lavori?
16: Ma c'è Ristruttura Smart.
17: Così ti risparmi anche tu, eh?
16: Uno sconto tira l'altro.

0: possiamo dire che è una
1: one hit wonder.
0: Esatto, cioè, ha fatto questo, poi è praticamente sparita. Desiree 1998 con Life. Tra l'altro, lei con questa canzone comunque ha vinto un Brit Award come migliore artista dell'anno proprio per questa canzone, ed è riuscita ad entrare praticamente in classifica ovunque.
1: Sì. Chi non potrà invece vincere dei Brit Award perché ha fatto una canzone in Italia, i Brit Award sono in Gran Bretagna, sono Jovanotti e Alfa, che hanno creato per quest'estate una canzone molto molto carina, devo dire la verità, che si rifà al concetto dei pirati, del viaggiare con le barche.
0: Beh, Jovanotti è un po' pirata,
1: sì,
0: già,
1: ce l'ha proprio nell'anima, sì, questa, sì, roba, sì. E nel caso specifico hanno preso ispirazione da un manga famosissimo che già va avanti dagli anni 90, vale a dire One Piece. La canzone si chiama Buon Vento.
0: Qui su Radio Number One. È un po' di

0: con la sua Sapphire in chiusura della nostra seconda ora insieme. Sta passando velocemente il
1: tempo. Sta passando velocemente e la prossima sarà ancora più interessante perché parleremo di emergenza climatica e che cosa ne pensano gli italiani.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono le 19.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai sentito che da Bennett è tornato il sottocosto?
3: Certo, sono già qui per prendere al volo le offerte migliori prima che vadano a ruba.
2: Fino al 13 giugno da Bennett i carrelli si riempiono con le imperdibili offerte del sottocosto. Fai scorta di birra Lager Peroni da 660 ml, scontata del 40% a soli 84 centesimi.
3: E adesso vado a scegliere anche la pizza.
4: Radio Number One Notizie.
5: La Commissione europea ha erogato la nona tranche del PNRR all'Italia pari a 12,8 miliardi di euro. Con questo pagamento Roma raggiunge l'85% dei fondi stanziati. Siamo davanti a tutti in Europa, rivendica la Premier Meloni. Ieri il governo ha varato una rimodulazione della parte rimanente del PNRR per circa 2 miliardi di euro che andranno a sostegno dell'efficientamento energetico. E a proposito di transizione verde, il governo fa i conti con l'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia. Non si può sbagliare, mette in guardia il ministro dell'economia Giorgetti.
6: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
5: Chiusura positiva per le borse europee, Piazza Affari si attesta più 0,27%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi a 76 punti, in lieve ripiegamento il prezzo del petrolio intorno ai 93 dollari al barile, sale il gas. Da Nicola Compagnone è tutto, a più tardi.

0: Allora, più la sentiamo più ci piace questa canzone.
1: Sì. E la sentiremo per tutta l'estate, presumibilmente.
0: Questa è Radio Number One, benvenuti a bordo. Io sono Lili, una donna al volante, e con me c'è questo accompagnatore meraviglioso questa settimana, cioè Alvise.
1: Eccoci, sempre presenti.
0: Esatto, c'è una notizia, insomma, arrivata in redazione da pochissimo, anche perché questa mattina c'è stato il via libera della Camera al nucleare civile in Italia, con 155 sì, 86 no e 8 astensioni. I deputati hanno approvato il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile, varato dal governo a ottobre 2025 e che ora passa al Senato per l'approvazione definitiva. Tra l'altro, si tratta del secondo tentativo in Italia di riprendere la produzione di energia con l'atomo dopo la chiusura delle centrali a seguito appunto di quel referendum nel 1987. Quindi ci riproviamo. Cosa ne pensano gli italiani a proposito del nucleare?
1: Esatto, gli italiani sono abbastanza divisi. È stata presentata questa ricerca YouTrend per Green and Blue, che è un festival dove si parla anche di queste tematiche, e gli italiani hanno detto che per il 46% apprezzerebbero questa spinta legata all'indipendenza energetica, mentre invece il 36% vuole semplicemente un contenimento dei costi. Il 47% invece si schiera contro queste nuove stazioni nucleari, perché temono le scorie radioattive, che è un tema all'ordine del giorno. E poi il 42% teme per il rischio incidenti.
0: Certo, anche perché abbiamo ancora nelle orecchie, negli occhi le immagini di quel 2011, dove in Giappone ci fu quel maremoto che causò l'incidente alla centrale nucleare di Fukushima, che causò anche tanti morti. Da lì, insomma, nell'idea dell'italiano c'è proprio il no nucleare.
1: C'è da dire però che le nuove stazioni nucleari sarebbero modernissime, avrebbero degli impianti all'avanguardia, quindi da questo punto di vista teoricamente tutto dovrebbe andare per il verso giusto. Poi è chiaro che gli incidenti di percorso avvengono in qualsiasi caso.
0: Sì, è anche vero che poi noi in Italia siamo circondati da altri paesi che hanno le centrali nucleari e non sono nemmeno tanto lontane da noi, quindi volendo, se dovesse veramente succedere qualcosa,
1: comunque saremmo coinvolti.
0: Ce l'abbiamo a un passo. E un altro dato interessante è che l'82% degli intervistati considera le azioni individuali assolutamente necessarie per contrastare il cambiamento climatico, quindi il nostro comportamento personale nei confronti appunto dell'ambiente è vitale per riuscire ad andare avanti, magari anche senza nucleare.
1: Assolutamente, perché poi possono esserci tutte le leggi che vogliamo, ma alla fine dobbiamo essere noi i primi responsabili di noi stessi e anche di chi ci circonda.

0: canzone per l'estate di Francesco Gabbani, Summer Funk, qui a Radio La Meruane con Lili Alvise. Stavamo dicendo che appunto questa mattina alla Camera, la Camera ha votato sì per il nucleare in Italia, primo passo del Parlamento per il ritorno dell'energia atomica, e guadagna posizioni tra l'altro in positivo sul nucleare l'opinione dei giovani soprattutto.
1: Sì, i giovani sono molto molto informati sul tema e continuano ad informarsi e sono davvero tanto tanto favorevoli per la reintroduzione del nucleare, che tra l'altro per i giovani sarebbe la prima volta in assoluto.
0: Esatto. Poi questa indagine, che esplora un po' in generale il rapporto degli italiani con la transizione ecologica, insomma abbiamo detto l'82% considera il nostro comportamento personale assolutamente
1: fondamentale,
0: sì. Bravo, fondamentale per l'ambiente.
1: E tra l'altro la cosa strana non è che soltanto questa, ma è che il 76% non fa assolutamente niente per migliorare le cose.
0: Infatti, cioè, a proposito delle pratiche quotidiane, il 45% dice che è distante dalla sostenibilità nelle pratiche quotidiane, il 46% si colloca in una fascia intermedia, dice sì, faccio qualcosa, però potrei fare meglio, e il 9% si dimostra pienamente informato e fa tutto insomma a regola d'arte. Però come dicevi tu, il 76% è ancora una percentuale troppo alta, decisamente
1: dovranno passare dei decenni, cioè per arrivare almeno al 50% dovranno passare due decenni minimo.
0: Beh, tra gli intervistati permane molta confusione anche sulle auto elettriche. Il 16% crede che inquinino più dei veicoli a combustione, considerato l'intero ciclo di vita, mentre il 24% non ne sa assolutamente nulla, non è informato.
1: Sì, sulle auto elettriche poi ci sarebbe da dire veramente tanto altro, perché ancora c'è da capire lo smaltimento delle batterie di queste auto elettriche, come vengono create, come poi devono essere smaltite quando finisce il ciclo di vita dell'auto. Quindi da questo punto di vista mancano anche le informazioni agli italiani che ancora viaggiano con la benzina normale, diciamo.
0: Però noi dobbiamo puntare su quel 76% che dice di non fare granché.
1: Noi dobbiamo puntare sull'informazione nelle scuole.
0: A favore dell'ambiente.
1: Questo.

0: Lover su Radio Number One alle 19:19, proprio precisi al centesimo.
1: Noi bello. Tra poco parleremo anche di meteo con gli amici di Trebi Meteo.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Allora, zio Nasti, ho pensato a delle sfide per One Match pazzesche.
5: Oh, dimmi, dimmi,
4: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
5: Scusa, ma che sfida è?
4: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
5: Sì, ho capito, ma secondo te.
4: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
5: Qualcuno, secondo te, vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
4: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
5: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
4: Per me funziona.
3: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: Radio Number One Meteo.
1: Ci colleghiamo con la redazione di Trebi Meteo, tutti gli uffici con i monitor, tutte queste cose, dove troviamo Daniele Berlusconi. Ciao Daniele.
2: Ciao Lilli, ciao Alvise, buona serata a tutti.
3: Ciao, ciao, ciao. Allora, cosa succederà nelle prossime ore, nei prossimi giorni sui cieli italiani?
2: Allora, nelle prossime ore ci sarà una nuova passata temporalesca sul nord Italia. Sta arrivando proprio in questo ora un nuovo impulso atlantico, ci sono già dei temporali in atto sulle Alpi occidentali, qualcosa sull'Alto Piemonte, però proprio nelle prossime ore sarà coinvolto un po' tutto il Piemonte, anche parte della Liguria, la Lombardia entro la notte, e poi rapidamente questo fronte domani mattina lascerà, diciamo, il nord-ovest, porterà qualche pioggia, qualche rovescio sul Triveneto, qualcosa anche tra Emilia Romagna e Marche, però ecco, sarà molto veloce, quindi transiterà più che altro su gran parte del nord nella notte, del nord-ovest più che altro, quindi poi già domani mattina il tempo tornerà a migliorare. Avremo comunque ancora un po' di variabilità, poi anche nel pomeriggio qualche nuovo temporale potrà formarsi sulle Alpi, sulle zone pedemontane nel corso del pomeriggio della sera di domani, ma poi in giornata comunque ci saranno anche delle belle ampie schiarite. Tutto questo con temperature davvero piacevoli, quindi sono temperature nella norma del periodo, massime anche domani intorno ai 26-27 gradi un po' su tutto il centro nord, quindi insomma si sta bene al momento. Poi nel weekend avremo ancora sabato inizialmente ancora un po' di variabilità, qualche nuvolamento sparso, ancora la possibilità di qualche piovasco specie su Alpi, Prealpi, zone pedemontane. Domenica invece dovrebbe essere più soleggiato con anche un po' più di caldo, ecco, temperature un po' in aumento domenica, ma saremo comunque al massimo intorno ai 30 gradi, quindi insomma sono valori che bene o male ci stanno. Al momento il gran caldo di settimana scorsa, ecco, rimane lontano,
3: un caso isolato,
2: speriamo. Esatto. Speriamo che non torni più.
1: Bravo, stavo dicendo speriamo che rimanga un caso isolato.
3: Esatto. Okay. Daniele,
2: però ecco, è difficile perché poi l'estate è appena iniziata, quindi insomma,
1: certo.
2: Prima o poi può essere che
3: tornerà. Daniele, grazie mille. Noi ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che possono scaricare l'app gratuita di Trebi Meteo per gli smartphone oppure cercare tutte le varie informazioni sul sito trebimeteo.com.
1: E grazie a Daniele Berlusconi, ciao!
2: Grazie, alla prossima, ciao!
1: 19:26, state ascoltando Radio Number One con Lili, una donna al volante che tornerà tra l'altro più tardi. Io torno, cioè
3: tu non ti riposi mai.
1: Io sono in ogni
3: staccanovista,
1: dove.
3: La staccanovista di Radio Number One.
1: Io torno alle 22 con Number One Classics, che è questo programma che mi piace tantissimo e piace anche agli ascoltatori, fortunatamente, con la musica più bella, la musica che ha fatto la storia negli anni 70, 80, 90.
3: Non possiamo fare spoiler su quello che ascolteremo stasera.
1: No, ma c'è un sacco di bella roba tutte le sere, capito?
3: Mi fido.
1: Io prendo dal mio archivio personale, anche quello della radio che è infinito, tutte queste cose, aiutate ovviamente dal nostro programma.
3: Ma fai anche con i vinili, cioè porti i tuoi vinili direttamente da casa. Bello.
1: Si sente proprio il crack.
3: La puntina che gira. Ricordiamo che per poter ascoltare anche il Number One Classic, i nostri amici ascoltatori possono scaricare l'app gratuita per i propri smartphone di Radio Number One oppure ascoltarci, ovviamente, a parte l'FM, anche sul nostro sito radionumberone.it.
1: Tra poco parliamo di cucine, ma prima pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento.

0: Piani tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, Lilli, donna al volante, poi c'è anche Alvise, l'accompagnatore che vi sta parlando. Dato che sono le 19.30, cara Lilli, io direi di parlare degli spazi dove si mangia, dove si cucina, perché è l'orario in cui si cucina questo qui, e proprio le cucine sono oggetto di questi nostri dialoghi, perché è venuto fuori questa, questa ricerca, possiamo chiamarla anche ricerca, che ha visto cambiare completamente ed evolversi le cucine degli italiani nel corso del tempo. Prima c'erano le cucine, quelle belle, con tanti piani cottura. Adesso invece sono praticamente delle pareti attrezzate con un piano a induzione e basta.
1: Beh, diciamo che l'architettura, anche il design, ha cambiato le nostre case. Vuoi anche che le case, rispetto a quelle degli anni 60, 70, 80, sono decisamente più piccole, no? E quindi non c'è la possibilità di mettere una cucina da 50 metri, perché spesso è 50 metri tutto l'appartamento.
0: Sì, è vero.
1: E quindi, appunto, quando tu parli di parete attrezzata, che spesso peraltro si può anche chiudere.
0: Sì, no, è tutta scomparsa.
1: Tutta scomparsa, ed è comodissimo quando magari hai delle persone, oppure la sera arrivi a casa stravolto, non hai voglia di lavare i piatti, a parte che ci sono come si chiamano?
0: Le lavastoviglie.
1: Le lavastoviglie. C'è la lavastoviglia. Metti tutto dentro la lavastoviglia.
0: Sì, so, e togli
1: siccome io non ce l'ho, non mi veniva in
0: No, io c'ho quella piccolina, c'ho quella monoporzione. Ah, okay, sì, c'ho la lavastoviglie monoporzione.
1: Vabbè, c'è la lavastoviglie, butti dentro tutto nella lavastoviglie, chiudi. Chiudi,
0: basta,
1: e la cucina scompare improvvisamente.
0: Sì, assolutamente sì. No? Poi, tra l'altro, queste trasformazioni, ci dice questo studio sulle abitudini culinarie, ci dice che dipende proprio dalle abitudini alimentari degli italiani, che sono ulteriormente cambiate nel tempo. Prima si tendeva a cucinare tantissimo, adesso invece la cucina è una cosa molto più veloce, si comprano dei prodotti già pronti che si devono semplicemente riscaldare, quindi non c'è neanche più la necessità di avere una cucina così tanto vasta.
1: Diciamo che c'è sempre meno tempo a disposizione,
0: esatto,
1: appunto, per cucinare. Per preparare, insomma, come facevano le nostre mamme, no?
0: Non c'è più il tempo.
1: Non c'è più il tempo. Spessissimo è così, non è così per tutti, ovviamente, perché ci sono ancora quelli che amano cucinare, anche gli uomini, devo dire.
0: Sì.
1: Siete bravissimi.
0: Grazie.
1: Bravissimi. No, ci sono
0: tra
1: uomini
0: l'altro,
1: bravissimi.
0: Dillo che ti ho consigliato una ricetta.
1: Sì, è vero. Ho degli ospiti a casa nel fine settimana e mi hai consigliato una ricetta fantastica.
0: Ma tu sei una di quelle persone che tende a cucinare tutti i giorni a casa, oppure sei una di quelle persone che ordinano spesso fuori?
1: No, io cucino.
0: Ah.
1: Cucino. E ti dirò, sono abbastanza basica.
0: Ok, niente di elaborato.
1: No, però quando mi ci metto, che ho tempo, mi piace ad esempio prendere i libri di cucina, mettermi a fare delle cose anche un po' diverse. Il mio compagno ormai lo uso
0: come cavia.
1: Come cavia. E quindi qualche volta funziona, qualche volta no, però ci provo. Ah. Secondo me l'importante è provarci.
0: Ma sì, anche
1: e
0: perché provando
1: mi rilassa.
0: Sì.
1: Cucinare mi rilassa.
0: Sì, io purtroppo vorrei fare questa cosa perché a me piace tantissimo cucinare, il problema è che non ho proprio fisicamente il tempo di poterlo fare.
1: Ok. Poi, a proposito delle cucine scomparsa, e poi andiamo con la musica.
0: Sì.
1: Tu ce la fai a lasciare i piatti sporchi se non hai la lavastoviglie? Adesso diciamo così, non hai la lavastoviglie, ce la fai a lasciare i piatti sporchi nella lavandina?
0: Allora, secondo me questa cosa dipende da con chi si vive, nel senso, se tu vivi da solo o da sola, secondo me non te lo poni neanche il problema, cioè li lasci lì e poi magari dici vabbè, domani ci penso.
1: No, tu li lasci lì, io no.
0: No, io sì, ma figurati, li lavo poi il giorno dopo di mattina quando c'ho più forza.
1: Ma come fai a lasciarli lì? Ma no, ma poi puzza la roba.
0: Ma no, ma per una notte. Ma figurati, non succede
1: c'è qualcuno che mi dà ragione, come si fa a lasciare i piatti nel lavello, dai,
0: i piatti si lavano,
1: no.
0: Oppure

0: Styles con American Girls qui a Radio Number One. Chissà se le ragazze americane vi lavano i piatti oppure no la sera.
1: Posso dire una cosa, perché io ho letto i messaggi che sono arrivati da noi. E
0: mi danno tutti ragione.
1: Appunto, voi non avete idea quanto Lilly sia contenta di questa cosa. Io mi oppongo, mi astengo dal darvi ragione.
0: Stavamo parlando di lasciare i piatti sporchi la sera nel, nel lavandino. Per chi non ha la lavastoviglie, ovviamente, o lavarli magari il mattino dopo, eccetera, eccetera. Allora, Claudia, su tutti.
2: Non esiste, ragazzi. Se non riesco ad andare a letto, io se non ho la cucina a posto e non riesco a uscire la mattina di casa se non ho fatto il letto e non ho sistemato le cose. Impensabile. Lilly, sono d'accordo con te. Benissimo. Ciao, Claudia.
0: Ma anche uomini, Marcello, tanti altri.
1: Ma attenzione, non significa. Cioè, secondo me sta passando un messaggio sbagliato. Non è che se tu lasci un piatto sul lavandino da lavare la mattina dopo a colazione, significa che sei una persona sporca. Cioè, non è quello.
0: No, però neanche pulita.
1: Cioè, ma se mi si chiude la palpebra, che devo
0: fare? Cari ascoltatori, c'è Life
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Life, Life, eventi da vivere.
5: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari e questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
4: Fiere.
5: Il 6 e 7 giugno a Genova c'è la mostra Scambio, 4 e 2 ruote d'epoca, ricambi e modellismo, un viaggio tra motori leggendari, icone della strada e design senza tempo al padiglione blu Fiera di Genova Waterfront di Levante. Sabato 6 e domenica 7 giugno il suggestivo Parco Secolare di Villa Buria, Verona, farà da cornice ad una nuova edizione del Soul Festival, l'evento dedicato al benessere olistico, alla sostenibilità ambientale e all'alimentazione etica. Il programma completo su soulfestivalverona.it.
4: Musica.
5: Torna l'estate del Lazzaretto a Bergamo, ricco il programma di concerti e spettacoli. Il 19 giugno ci sarà Risa, il 25 giugno Enrico Brignano, il 27 giugno Davide Van der Sfros, il 28 Loredana Bertè. Dal 9 al 26 luglio all'ex galoppatoio di Villa Erba a Cernobbio sullo splendido lago di Como torna il Lake Sound Park, sul palco anche Fiorella Mannoia, Riccardo Cocciante, Coez, Il Volo, Charlie Puth, Luca Carboni, Alfa Mannarino, Serena Brancati. Biglietti disponibili su Ticket One.
4: Cultura.
5: Quest'estate la splendida cornice dei giardini botanici di Villa Taranto affacciata sul Lago Maggiore si trasforma in un'oasi dedicata alla cura di sé. Sotto la guida di insegnanti esperti potrete rigenerare corpo e mente con un ricco programma di yoga e meditazione, incontri di ginnastica dolce, tecniche di respirazione e di rilassamento. Per gli appassionati delle arti performative il calendario si arricchisce di concerti corali, letture dantesche, concerti jazz e di lirica e commedie teatrali. Il programma completo su villataranto.it e sui canali social. Questo sabato e domenica, grazie alla nona edizione di Open House dedicato all'architettura, al design e alle trasformazioni dell'abitare contemporaneo, 160 luoghi di Torino normalmente inaccessibili spalancano le proprie porte, da residenze private a palazzi storici, dagli studi creativi ai giardini nascosti. Informazioni su openhousetorino.it.
4: Sagre.
5: Sabato 6 giugno a Chiavenna, in provincia di Sondrio, spazio agli gnocchetti con degustazioni del piatto tipico della zona. Tutti i dettagli su eventichiavenna.it.
4: Sport.
5: Sabato 13 giugno a Valposchiavo è in programma Nova Eroica Svizzera, esperienza ciclistica che unisce competizione, natura e convivialità. Previsti 3 livelli tra le meraviglie alpine con punti ristoro. Il tracciato corto percorribile anche in e-bike. Info e iscrizioni su eroica.cc. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
4: Life, eventi da vivere.
6: Eventi da vivere. Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, è a soli €139,90. termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
10: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
11: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
12: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.

0: Sì, dell'estate, quest'aria latina di Emma, la
1: si sente
0: l'aria,
1: sì, certo.
0: Ormai ci siamo, a breve qui comincia a partire la gente, settimana prossima finiscono le scuole, signor Gabro.
1: Beati loro.
0: Non è che loro chi, quelli?
1: I ragazzi.
0: Ah no, pensavo i professori e gli altri.

0: che classe ce ne andiamo, signor Gabbro? Ha visto?
1: E con che classe torneremo domani? Sempre la stessa.
0: Sempre la stessa.
2: Donne, ma che cosa? È arrivato, ma no, al Barlucchino.
0: No, stiamo andando via. Niente,
1: chiuda tutto. Ci vediamo domani.
0: Ci vediamo domani. Mi raccomando, fate una buona serata come sempre, almeno voi

0: Stai ascoltando Radio Number One, sono le 22. Buona serata.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buonasera e bentornati nel nostro Number One Classics. Sono Lilli, una donna al volante, e vi farò compagnia con una selezione speciale di successi intramontabili degli anni 70, 80, 90. Godetevi questo viaggio musicale che inizia con i Brick.

Benvenuti nel cuore della musica che ha fatto la storia. Ogni sera c'è Number One Classics. Io sono Lilly e i Brick ci hanno riportati al 1977 con Ain't Gonna Hurt Nobody. Il rumore del vinile, le luci del neon, il nastro di una cassetta. Quanto tempo è passato, ma quanto ancora questi pezzi sanno dare energia. È il momento dei Will to Power, un gruppo pop dance americano con una cover di Baby I Love Your Way. Era il 1988.

il mondo segue mode passeggere anche nella musica. Number One Classics propone certezze, canzoni che restano nella nostra memoria, come i Go West, quelli di King o Wishful Thinking, inclusa nella colonna sonora di Pretty Woman. Era il 1990 e questa sera, per chi ha una memoria che arriva molto più lontano nel tempo, ritroviamo anche i Chicago con Street Player. Era il 1979.

0: Cavolare.
1: Nene Cherry, un'altra protagonista del Number One Classics. Lei è svedese, nata da una famiglia di musicisti. Nel 1988 arrivò in classifica con Buffalo Stance. Io sono Lille, una donna al volante, e tra poco il nostro viaggio continua.
2: Number One Classics.
3: C'è un posto dove i 40 brani del momento si incontrano, si confrontano e si prendono un caffè insieme. Ogni settimana qualcuno sale, qualcuno scende, qualcuno si mette il cappello e resta. E poi c'è quel numero che torna sempre. 40. 40 motivi per alzare il volume. 40 scuse per cantare in macchina. 40 come le hit che ascolterete nella Play One. La classifica dei brani più trasmessi della settimana.
4: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 21, solo su Radio Number One.
2: Radio Number One Classics
4: 1970.

Number One Classics è un archivio che apriamo ogni sera a partire dalle 22 come fosse uno scrigno per riscoprire la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, una donna al volante, e abbiamo puntato in alto con i Crusaders e Randy Crawford. Questa era Street Life, un pezzo difficile da dimenticare per stile, classe e voci. Dal 1979 a 2 anni dopo con il duo di Daryl and John Oates e Private Eyes. I see you.

la data zero all'aeroporto Amedeo Duca d'Aosta di Gorizia. Il 6 e 7 giugno Cesare Cremonini sarà in concerto al Circo Massimo. Attesi migliaia di fan e sicuramente potranno riascoltare anche questa 50 special, la canzone che ha fatto conoscere a tutti Luna Pop e Cesare. State ascoltando Number One Classics, la musica che ha fatto la storia. Io sono Lily, un artista che ho avuto la fortuna di ascoltare dal vivo ed è stato esattamente come lo immaginavo, cioè straordinario. È Gino Vannelli con I Just Wanna Stop.

0: La voce bianca della fusion, così lo definivano Gino Vannelli con uno dei suoi brani migliori, I Just Wanna Stop, del 1978. Lui continua a fare concerti e Vannelli, canadese di origini italiane, vive tra l'Oregon e i Paesi Bassi. Chissà, magari tornerà in Italia prima o poi. Number One Classics torna tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

0: musica e anche relax, ed è quello che speriamo di regalarvi ogni sera con Number One Classics. Io sono Lily, una donna al volante, e dal 1986 abbiamo scelto i Cathy Crew con I Just Died in Your Arms. Fu il loro esordio decisamente fortunato perché arrivarono subito primi in classifica negli Stati Uniti. Non male, direi. I grandi successi continuano con gli australiani Flash on the Pan. Vi ha sempre fatto impazzire questa band, e tra i tanti successi Walking in the Rain è tra le mie preferite. Tra le preferite anche di Grace Jones, che ne fece qualche anno più tardi una cover di successo.
1: Walking down the street, kicking cans, looking at the billboard, also ran, summing up the people, checking out the race, doing what I'm doing, feeling out of place, walking, walking in the rain. Feeling like a woman, looking like a man, sounding like a no-no, making when I can, whistling in the darkness, shining in the light, coming to conclusion, right is might is tight.

La musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90 che ci ritagliamo ogni sera nel nostro Number One Classics. E la musica che ha segnato un'epoca continua.

0: Ci dobbiamo salutare, parcheggiamo e torniamo domani con altre grandi canzoni a partire dalle 22. Io sono Lilly, una donna al volante, e vi aspetto. Number one classics.
1: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23. La tua notte su Radio Number One è Number One Nights.
1: La selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
0: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it. WhatsApp.
0: Tutta la musica che cerchi è qui.